0: diventa perdente.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

0: siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

0: Goodbye now. Lazio.
1: Ciao a tutti, sono DJ Lobo. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, The Deep.

Mercoledì 19 agosto 2026 la Chiesa ricorda San Giovanni Eudes e Santa Sara, moglie di Abramo. La luna è crescente. Il proverbio del giorno, a cavallo d'altri non si dice zoppo, invita a fare meno attenzione ai problemi altrui, concentrandosi piuttosto sui propri. E oggi si celebra la Giornata Mondiale dell'Assistenza Umanitaria. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 14 a Nola moriva quasi settantenne Ottaviano Augusto, il primo imperatore romano. Nel 1860, grazie all'appoggio dei piroscafi Torino e Franklin, Giuseppe Garibaldi sbarcava a Melito Porto Salvo, nei pressi di Reggio Calabria. Attraversando lo stretto di Messina, aveva issato una bandiera americana, riuscendo a non essere attaccato dai borbonici. Nel 1948 si inaugurava oggi la nona edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, in gara le opere di 20 paesi, Italia inclusa. E nel 1954 a Borgo Valsugana, in provincia di Trento, moriva 73enne Alcide De Gasperi, era stato capo di Stato provvisorio della Repubblica Italiana. Nel 1960 da Baikonur veniva lanciato lo Sputnik 5 con a bordo due cani e 42 roditori che, al rientro sulla Terra il giorno seguente, diventava la prima missione spaziale di successo con esseri viventi. 50 anni fa, nel 1976, un'eccezionale ondata di maltempo colpiva Emilia-Romagna e Marche, dove si registrava anche una vittima a causa di una frana. Moltissimi anticipavano il rientro dalle vacanze. Nel 1991 i conservatori sovietici bloccavano in Crimea il presidente Mikhail Gorbaciov, rimuovendolo dalla massima carica del paese in un tentativo di colpo di Stato. E nel 2010 a Giacarta entravano in funzione carrozze di treni riservate alle donne, una delle azioni del governo indonesiano per tutelarle dal rischio di molestie sessuali. Sono nati il 19 agosto, nel 1521 lo storico Lodovico Guicciardini, nel 1871 il coinventore dell'aeroplano Orville Wright, nel 1883 la stilista Coco Chanel, nel 1936 l'attore Gianfranco D'Angelo, 80 anni fa, nel 1946, il 42esimo presidente

0: statunitense Bill Clinton e nel 1953 l'attore e regista Nanni Moretti. Nascevano oggi anche la regista Francesca Comencini nel 1961, il meteorologo Guido Guidi nel 1968, il calciatore campione mondiale Marco Materazzi nel 1973, il ginnasta Andrea Coppolino nel 1979 e la nuotatrice italiana Sara Curtis, nata in questo giorno 20 anni fa, nel 2006. Era l'ultima segnalazione per il 19 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Queste pillole di Io sono Manuel
6: e io sono Chiara.

0: ovvero come scovare gli abbonamenti fantasma che vi prosciugano il conto e recuperare centinaia di euro all'anno.
1: Sono pillole di AI.
2: Parliamo di quei microabbonamenti silenziosi che ogni mese compaiono sul nostro estratto conto.
0: 4,99 o 9,99 euro per un'app provata 3 mesi fa. La piattaforma streaming che non aprite mai o il cloud pieno di file doppi che vi addebita la mensilità in automatico.
2: L'effetto si chiama microsanguinamento finanziario. Sì, perché singolarmente sembrano piccoli spiccioli, ma sommati a fine anno diventano anche 3 o 400 euro buttati veramente dalla finestra.
0: E la cosa peggiore è che spesso ci dimentichiamo persino di averli attivati o non ricordiamo su quale mail o carta erano registrati per fare la disdetta.
2: Ma l'intelligenza artificiale oggi può fare da detective delle spese, analizzando i nostri conti per farci vedere chiaramente dove stanno finendo i nostri soldi.
0: La prima app utilissima e super sicura per questa missione si chiama Rocket Money o Trim.
2: Collegate le vostre transazioni o scaricate l'estratto conto e lei scansiona lo storico alla ricerca di tutti i pagamenti ricorrenti, creando un elenco veramente chiarissimo.
0: Vi mostra in un'unica schermata tutte le iscrizioni attive e vi dice: ehi, stai pagando 2 servizi di musica diversi, vuoi disdirne uno?
2: E la cosa fantastica è che molte di queste piattaforme vi aiutano realmente a disdire il servizio direttamente dall'app, senza dover impazzire tra 1000 menu nascosti dai siti.
0: E per chi usa tanto l'Apple Store o Google Play per scaricare app in prova gratuita?
2: Beh, lì entra in gioco la seconda chicca per la gestione manuale, l'app Subbi oppure Bobby.
0: Ogni volta che attivate un periodo di prova di 7 giorni per un'app, lo inserite in Subbi. La I calcola la scadenza e vi manda una notifica 24 ore prima del primo addebito, chiedendovi: ti serve davvero o la cancelliamo subito?
2: Il risultato? Niente più brutte sorprese sulla carta di credito e un risparmio pulito immediato, mese dopo mese. Ma Chiara, ricapitoliamo quindi la nostra ricetta per mettere al sicuro il nostro portafoglio.
0: Rocket Money o Trim per scovare le spese ricorrenti nascoste e Subbi per bloccare le prove gratuite prima che diventino addebiti.
2: Usare la I per fare ordine nelle proprie finanze ci fa capire il valore dei piccoli gesti e ci dà un po' il controllo sui nostri soldi, no?
0: Perché risparmiare non significa privarsi delle cose che amiamo, ma smettere di pagare per ciò che non ci serve più.
2: E allora fate pulizia dei vecchi abbonamenti, recuperate le vostre risorse e diciamocelo, dai, un buon risparmio a tutti, usiamo i soldi per fare quello che ci interessa davvero. Per oggi era tutto, a domani.
0: Ciao!
1: Sono pillole di
3: Antenna Web, semplicemente la tua radio.
4: Ladies and gentlemen, is your outlook dreary? Has modern rock music become positively respectable? Well, tighten your suspenders and hold on to your monocle, because the ineffectuals have arrived with Like a Child. It's got jaunty pianos, horns by the handful, and enough old-time charm to make your gramophone blush. All on Antenna Web Radio, where good taste and delightful nonsense shake hands. Toodaloo!

Caro saluto agli ascoltatori di Antenna Web, io sono Marco Martini, l'Appeso, e questa è la scelta tratta dal mio album In Viaggio, volume 1. Buon ascolto!

Ehi, hey, ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

Amici vacanzieri, amici tutti collegati sulla nostra antenna in syndication, benvenuti, bentrovati. Questo è Tempo Zero Gold, un sogno di mezz'estate dal 17 al 23 agosto 2023. Sulla nostra antenna nazionale, noi a tenerci compagnia insieme a voi con queste onde del mare, ancora scampoli d'estate, almeno per noi, lo sapete, finché non c'è il giro di boa, quindi agosto-autunno continueremo in Summer Live. Saremo pronti dopo la metà di settembre per aprire la nuova stagione di Tempo Zero, quindi con tutti i format, insomma, a livello invernale, si può dire, 2026-2027. Concentriamoci comunque, quindi, dopo la seconda quindicina d'agosto, abbiamo archiviato il Ferragosto, i festeggiamenti, grazie per averci testimoniato le vostre vacanze. Molti invece continuano a partire dopo la metà di Ferragosto a settembre, mese meraviglioso, comunque è vero, le giornate sono un po' più corte, però meraviglioso lo stesso, ecco. È comunque estate, è comunque bellezza, è comunque Tempo Zero Gold, un sogno di mezz'estate, appunto. Continuate a inviare ai nostri contatti dell'emittente, ovviamente, i nostri canali social di Tempo Zero, Simone Papini, speaker, radio televisivo, doppiatore, i vostri pensieri, le vostre parole, i pensatori, i sognatori di tutti i tempi, è quello di cui noi abbiamo bisogno. Un mare meraviglioso, di note, un tappeto stupendo, un buon viaggio, un buon rientro a tutti coloro che quindi stanno tornando, a tutti coloro che invece in questa seconda quindicina del mese d'agosto si recheranno in vacanza. Qualunque cosa voi state facendo, questo è Tempo Zero Gold, è il mio, è il nostro, il vostro insieme, meraviglioso sogno di mezz'estate.

L'universo finge soltanto di essere composto di materia. In realtà è composto d'amore, da sentimento e passione. L'universo finge che il tempo sia a nostra disposizione, ma in realtà è un volo talmente libero, in un volo d'aliante, da farci ritrovare comunque, sempre e noi stessi, sempre, ovunque e comunque. Rami, tempo zero, gold, un sogno di mezz'estate.

ogni persona può percepire solo quegli aspetti della realtà per i quali possono capitare delle reazioni. Ogni persona può esistere. Questo non vale soltanto per il campo delle percezioni, quelle puramente sensoriali, ma per tutte le percezioni della realtà. Dopo che tutto che ciò che si trova fuori dalla propria capacità di risintonizzarsi non può essere percepito. Per le persone questione non esiste affatto. Per questo ognuno crede di conoscere tutta la realtà e che al di là di fuori della sua vita, di quello, non sia altro che il nulla, o almeno lo crede. Credo di averlo capito fino in fondo. Sebbene quanto legge possa percepire solo quello che si trova in un'armonia col suo stato di coscienza del momento, che le cose stiano così, lo capisco quando si rileggono certi libri che amo. La coscienza di questi anni che si amplia giorno dopo giorno. Tulinend, filosofo contemporaneo.

coccolosi in macchina, coccolosi ovunque voi siate, siete in ascolto di Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate, 5 minuti e 35 secondi di pura passione, di puro amore, tutto questo è Michael Jackson. Benvenuti, dicevamo, nella seconda quindicina del mese di agosto, rigorosamente in onda, in diretta sulla nostra antenna nazionale. Questo è Tempo Zero Gold, l'avete riconosciuto, eh? Migliaia di messaggi che stanno arrivando, con milioni di italiani che si spostano, che tornano dal periodo ferragostiano, se così si può dire, a quelli che partono, a quelli che sono invece tornati già da un pezzo, perché ci sono anche quelli che si spostano tra giugno e luglio, e poi ci sono i settembrini, ecco, insomma, ce n'è veramente per tutti i gusti. Siamo ancora comunque nel pieno dell'estate, proprio in questa settimana riparte anche il campionato di calcio, così almeno tutti i maschietti o tutti coloro che sono un po' in così depressione, magari in astinenza dal calcio, tranquilli, si ricomincerà a giocare dalla domenica. La domenica 7 giorni su 7, campionato di Serie A, Serie B, quelli locali, poi la Champions League, poi l'Europa League e poi tutto quello che ne consegue. Amici, nonostante insomma, no, il Ferragosto sia passato, è anche normale, anche giusto comunque continuare a parlare di questa estate, come tutte le estati. E parliamo delle spiagge, e ci sarebbero delle regole, ci sono delle regole, spesso però non vengono utilizzate, nostro malgrado, perché a volte siamo anche vittime, tra virgolette, di questo comportamento del così del vicino di ombrellone, ecco, mettiamola un po' in questa maniera. Quanti vicini di ombrelloni un po' invadenti avete conosciuto, avete trovato? Esistono delle regole, quella di base che sembrerebbe veramente l'ABC, ma non viene presa in considerazione da molti, cioè rispettare gli spazi altrui e la privacy, cioè di evitare di posizionare l'ombrellone o il telo a ridosso dei vicini. Spesso quindi questo spazio viene un po' delimitato, spazio e quindi decoro vengono prima di tutto, ovviamente non ha trattamenti estetici, ma insomma dipende dai gusti, ecco. Ma e le varie effusioni intime sotto l'ombrellone, vi è mai capitato quelle coppie che non riescono veramente a staccarsi? Avete la vostra intimità, cioè c'è altro fuori dal confine, va bene? Quindi magari cercare anche di evitare, non importa poi se parliamo di coppie, no, voglio dire etero, LGBT, proprio coppie in generale, cercate un attimino di darvi una regolata. Tenere basso il volume, cioè la suoneria del cellulare, silenziarla magari se è possibile, le chiamate della voce, bassa voce, senza viva voce, musica, video, vocali, vanno ascoltate esclusivamente con le cuffie, magari per richiamare i bambini è meglio alzarsi e avvicinarsi anche urlando da un capo all'altro dalla spiaggia, non è sicuramente educato. Non fumare addosso agli altri. Ovviamente poi se il vicino di ombrellone, il vicino di spiaggia, anche dei bambini, insomma, magari è meglio evitare. Anche all'aperto, infatti, il fumo viaggia a può disturbare ovviamente chi sta accanto, soprattutto dicevamo i bambini. È una buona norma allontanarsi per fumare e non sottrarre mai i mozziconi nella sigaretta sotto la sabbia. Accidenti, sono stato beccato, a me è capitato un paio di volte di farlo, lo so, sono stato beccato. Non lasciare rifiuti, questo mi sembra anche questo l'ABC, cioè portare sempre con sé un sacchetto e quindi raccogliere qualsiasi carta, lo scarto, le bottiglie, il cibo, lasciando la spiaggia pulita proprio come l'abbiamo trovata, anche se questo purtroppo non è sempre vero, perché certe volte vai in determinati lidi a causa della maleducazione delle persone, trovi veramente la qualunque. Queste sono alcune delle regole, insomma, no? Beh, per quanto concerne il buon vivere in spiaggia, ce ne sono altre, sì, ce ne sono altre, e noi cerchiamo di rispettarle, ci dobbiamo provare, anzi ci dobbiamo riuscire, eh?

la grande immensa Tina Turner. Signori amici radioascoltatori, siamo scivolati prima con George Michael nel lontano 1985, abbiamo salito qualche gradino nel 1989 quando insomma c'era questo pezzo musicale che spopolava nelle radio italiane. Li vedo pronti dall'altra parte del video, tanti messaggi che stanno arrivando. Siamo nell'altro che maleducazione nelle spiagge, io cerco di andare sempre in orari improponibili così almeno incontro meno persone possibile. Ciao Raffaele. Ciao Simone, ho visto la qualunque fare in spiaggia, al di là delle effusioni. Volevo parlare delle spiagge nudiste? Ciao Pasquale. Però le spiagge nudiste teoricamente lo sai che sono comunque, no, voglio dire, non è detto che neanche siano sé. Cioè sono nudiste, punto. Non è che voglio dire chissà che cosa debba accadere all'interno di quelle spiagge. Però lo sai perché sono tematiche. Le spiagge quelle, ovviamente, libere, ma anche quelle con i lidi in generale, insomma, meglio avere rispetto per tutti. Tra pochissimo continueremo con pensieri, parole d'autore e le grandi note sulla nostra emittente radio televisiva preferita e ovviamente continueremo a dare un'occhiata anche al bon ton delle spiagge. A tra pochissimo!

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
1: E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà...
1: è più di un anno!
0: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Questa è Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate. Sulla tua antenna nazionale, dal 17 al 23 agosto, in versione podcast Reloaded. Benvenuto, buon ascolto.

non permetterti di rinunciare a chi sei. Non farlo mai. C'è chi così, tanto per potere di te, un potere creativo che vuole emergere e creare nella realtà. Quindi, se qualcuno ti dice che puoi rinunciare a te stesso, di rinunciare a quello che sei e al tuo potenziale, non farlo. La tua creatività interiore è onnipotente. Se conosci la tua vita, non potrai più mancare in essa. Chi è nato è venuto al mondo. È venuto al mondo e questo mondo per conoscere la verità non può preservare l'ignoranza. L'impulso al reale in lui è indomito, è ribelle. Soffre enormemente sotto il peso e il dominio della falsità, della calunnia, dell'inganno, della morte. Anima, anima, continua così e accetta ciò che sei, sempre. Philibert, un sogno di mezza estate.

Lo sapevi che i rapporti tossici possono colpirti fino al profondo? I rapporti tossici ti cambiano, che tu ci sia ancora dentro, che non ci sia ancora uscito. Qualcosa ti modifica inevitabilmente nel modo in cui guardi te stesso, il valore che attribuisci alle tue emozioni e persino alla fiducia con cui accoglierai chi entrerà nella tua vita. Negli ultimi anni, una parte della cultura di New Age ha finto per banalizzare il concetto di manipolazione, già complesso e difficile da riconoscere. C'è chi sostiene che grazie alla cultura che è la legge della transizione, l'energia e l'universo a livello personale possano raggiungere. È l'illusione pericolosa. La manipolazione non sceglie le vittime in base al loro livello di cultura, spirituale o professionale. Ho visto cadere centinaia e centinaia di volte persone di culture diverse, persone apparentemente molto lucide, tutti accomunati dalla stessa esperienza, sempre dalla stessa, trascinati totalmente in un abisso di dolore, confusione e perdita di sé. Nessuno è davvero immune. Le nostre decisioni non dipendono soltanto dalle parte della relazione della mente. Siamo influenzati da esperienze passate. Apprendiamo condizionamenti, emozioni e meccanismi spesso inconsapevoli. È proprio su questo. È questa vulnerabilità che agisce la manipolazione. Lo vediamo ogni giorno nella pubblicità, nella programmazione, nella comunicazione. Esistono tecniche e capacità stesse di vita comune. Agire non è un segno di dolcezza o debolezza, è il primo passo per riprenderti la tua vita. Antonio Rubinson, un sogno di mezza

essere vivi, essere vivi abbastanza per ricordare che puoi abbracciare il tuo potere, la tua sovranità, il tuo controllo della tua vita. Questo è un momento perfetto per ricordarti che non devi rinunciare ai tuoi sogni, né rinunciare al tuo potere. Oggi puoi, puoi ora, non domani. Non hai solo l'opportunità, ma hai anche il dovere a te stesso di creare la vita per cui hai lottato così duramente. Ogni cosa sta accadendo per il massimo del bene, per farti svegliare, sì, per farti svegliare. Ma non ci sarà trasformazione, rinascita senza la tua volontà, il tuo definitivo sì alla vita, all'amore. L'uomo nuovo rinasce a sé, da se stesso, illumina il suo cuore e diviene luce per il mondo. Faro per i viandanti che cercano la via giusta. Maria Antonietta Serafinella. Un sogno di me.

0: Simone, ciò che non conosciamo ce lo fai conoscere tu in Tempo Zero Gold, grazie veramente di cuore. Simone, è meraviglioso vivere sulla nostra antenna nazionale e tutto ciò. Grazie di esistere. Simone, un sogno di mezz'estate è una realtà, grazie, buona estate anche a te, non mi muoverò, dice Federico, però non importa perché comunque cercherò di vivere lo stesso la mia vita, perché in fondo è questo quello che conta, ragazzi, assolutamente sì. Dagli studi Umbri di Monteldone d'Orvieto a Milano, Leroy24orenews.it, a livello televisivo, poi da Roma, ecco, e poi da Monteldone d'Orvieto, da dove escono le parole. Siamo rimasti in spiaggia, quanti di voi sono in spiaggia? Ce lo state testimoniando ai nostri canali social. Simone, posso iniziare a seguirti anche nel tuo profilo privato? Ci mancherebbe altro, perché tanto comunque è pubblico. C'è anche il mio profilo, Simone Papini speaker radio televisivo doppiatore, e ovviamente insomma il nostro ormai conosciutissimo social di Facebook Tempo Zero. Allora, amici radioascoltatori, abbiamo capito che comunque nella vita in generale c'è bisogno di rispetto, e perché no, ovviamente anche in spiaggia, soprattutto quando andiamo a vivere la nostra vita insieme ad altri. Fare attenzione alla sabbia, cioè prima di scuotere il telo mare, verifica la direzione del vento e anche la presenza dei vicini. Camminare con attenzione per evitare che le ciabatte sollevino sabbia sul bagnasciuga e quindi ai bagnanti e a se stessi. Ecco. Giocare senza disturbare, questo sicuramente non vale soltanto per i genitori con i bambini, ma anche per i grandi, perché generalmente, anzi spesso e volentieri, sono più distrattoni, posso dire anche sopra le righe, i grandi piuttosto che i bambini, ecco. Quindi portare il pallone o piuttosto i racchettoni vanno fatte negli spazi dedicati o in aree isolate. I genitori devono sorvegliare i bambini e ricoprire le buche scavate nella sabbia prima di andare via. Tenere sotto controllo gli animali, perché è fondamentale, lo sapete, con la nostra emittente radio televisiva, insomma non nazionale, e Tempo Zero, noi siamo assolutamente contro l'abbandono degli animali. Tra l'altro esistono migliaia e migliaia di ristoranti, piuttosto che ne so io, di alberghi, di attività commerciali, di ristorazione, che gradiscono proprio gli animali, quindi vediamo di non fare figuracce. Ecco, nelle spiagge in cui sono ammessi i cani, ovviamente, devono essere costituiti responsabilmente, tenuti all'ombra, ben idratati e portati dalle ore più calde, assolutamente no, i bisogni vanno sempre raccolti. Questo vale anche per strada, amici miei, cioè un po' ovunque, non è che soltanto in spiaggia. Usare con rispetto docce e servizi. Io sono di quelli che veramente preferisco fare a casa. Ma io anche nei campeggi. Quanti di voi stanno campeggiando, ragazzi, in questa seconda quindicina del mese di agosto? Io non amo molto il campeggio, scusatemi. Cioè, il campeggio lo amo, però magari meglio un bungalow. Io le docce insieme, bagni insieme. No, guarda, quelli sono momenti un po' particolari. Onestamente no. Al di là di tutto, io sono un po' più comodino, tra virgolette, per me almeno. Le docce comuni non sono un bagno privato. Ecco, questo ci sta a comunicare il... comunque l'articolo, vanno usate in modo rapido e senza sprechi d'acqua, salvo diverse indicazioni. È vietato usare shampoo e bagnoschiuma, poiché gli scarti, ovviamente gli scarichi, spesso finiscono direttamente in mare. Queste credo che siano delle così, no, delle pillole di vita, anche per far vivere noi stessi in maniera migliore questo mare, queste vacanze che stiamo vivendo. Allora, c'è Maddalena, ciao Simone, con i miei 6 figli, mamma mia che bello, dal primo e dal secondo matrimonio, la prossima settimana partiremo e andremo in montagna, la prima settimana e la seconda in collina, e ovviamente facendo anche delle piccole puntatine al mare. Raccontateci anche dove, comunque a noi fa assolutamente piacere. Ci prendiamo la nostra seconda e ultima pausa e torniamo immediatamente da voi sulla nostra antenna nazionale in syndication, in un sogno di mezza estate.
1: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
0: Ben trovato nel mio, nel tuo, nel nostro sogno di mezza estate su questa antenna nazionale.

quando qualcuno ti combatte, ti insulta, ti giudica o ti sfida, tu lascialo andare, non devi spiegazioni, non giustificarti, non tentare di spiegare perché non servirebbe praticamente a nulla. Quante volte sei caduto nel tranello di voler chiarire e non servito praticamente a niente? Perché se qualcuno in quel suo ha già deciso di combatterti per qualcosa, a suo motivo che sia già giusto, egli lo farà comunque, a prescindere, perché questa è l'unica cosa che gli importa. Lascialo andare, lascialo passare, non fare l'errore, non farlo mai, non fare mai l'errore di metterti a discutere. Discutere è solo guerra. Lascia pure che ti demolisca, magari, perché ciò che una persona di te è solo il suo problema e non aggiunge e non toglie nulla, è solo un grammo di ciò che realmente sei. Per alcuni questo è l'unico modo che hanno per sentirsi importanti, non cadere nella trappola dell'ego, di voler dimostrare di avere ragione. È solo una guerra fra poveri. Rimane aperto, presente, consapevole ed amorevole, centrale nell'essere, e poi lascia andare ogni cosa, ma non senza aver imparato qualcosa. Roberto Bergdon, Un sogno di mezza estate. Pensieri, parole d'autore sulla Antenna Nazionale.

E se me ne andrò mentre tu sarai ancora qui, sappi che continuerò a vivere, vibrando una frequenza diversa, dentro un sottile velo che non potrai attraversare. Non mi vedrai, quindi devi avere fede. Aspetto il momento in cui potremo vedere insieme, insieme ed entrambi consapevoli l'uno dell'altro. Fino ad allora, vivi la tua vita, fallo al massimo. Quando avrai bisogno di me, sussurra il mio nome. Nel tuo cuore, io sarò lì. E se me ne andrò, mentre tu sarai ancora lì, in questa dimensione, non temere. Io comunque continuerò a vibrare nelle tue corde. Ascolterò ancora tutto quello che ci piaceva fare. E certamente non ascolterai le mie frequenze perché saranno semplicemente diverse dalle tue. Ma se io me ne andrò e tu sarai ancora qui, ci ritroveremo indissolubili per l'eternità. Con l'Engrashing, un sogno di mezza estate.

fa reagire in maniera negativa, ti sta mostrando dove non sei ancora arrivato, dove ancora non sei libero. Non tutte le persone entrano nella nostra vita per ingannarci, per insegnarci qualcosa di bello. Alcune arrivano solo per mostrarci un'altra cosa. Certamente sì. Un punto preciso, dove parliamo e perdiamo l'equilibrio. Ogni reazione impulsiva è un segnale unico e indissolubile. Non parla d'altro, soltanto di te, soltanto di noi, di ciò che è ancora sensibile, non integrato, non guarito. La libertà non è restare impassibili, è avere la possibilità di scegliere la risposta invece di essere trascinati dalle reazioni. Quando qualcuno riesce a farci scattare, non sta vincendo una battaglia contro di noi, sta semplicemente illuminando un confine intorno che ancora non è stabile. E allora la domanda cambia: perché l'ha fatto? Ma perché mi ha toccato così tanto? Da lì inizia il lavoro vero. Non controllare gli altri, ma conoscere meglio se stessi, perché la vera forza non è non sentire nulla, è non essere più guidati da ciò che si sente e ci trafigge. Eri Arianna Silin, un sogno di mezza estate sulla tua antenna nazionale.

non si può ricevere verità da chi vive nell'illusione. Non si può ricevere un conforto autentico da chi fugge da se stesso. Non si può ricevere sensibilità da chi è prigioniero del proprio essere e del proprio egoismo. Non si può ricevere ascolto da chi è sempre pronto a difendersi. Non lo si può fare, non può accadere. Non si può essere davvero visti da chi non ha il coraggio di guardare se stessi. Ogni relazione, qualunque forma assuma, richiede l'intelligenza emotiva, consapevolezza e maturità. Chi porta dentro di sé troppe questioni irrisolte difficilmente può entrare in una relazione autentica. Conoscere se stessi significa dare il giusto peso a se stessi e agli altri, restando centrati in ogni circostanza. Per questo non occorre aspettarsi nulla da nessuno. È più saggio continuare ad abbellire il sentiero che conduce a casa, coltivando la propria verità, la propria pace e la propria presenza. Monica Murano, Gracie Rom, Temison, un sogno di un'estate meravigliosa.

0: Un meraviglioso, immenso Amen, quello di Noemi. Amici radioascoltatori, anche questa settimana ci siamo veramente lasciati cullare, sognare, emozionare dalle nostre note d'autore. Li ritroverete tra 60 secondi al termine di questo appuntamento, grazie ai miei collaboratori e ovviamente a tutti i tecnici registri di questa antenna meravigliosa in syndication che ci ospita ogni settimana, che ospita Tempo Zero Gold. Da lunedì al venerdì vi aspetto sempre in questa antenna, in Tempo Zero Everyday, i due moschettieri Bagnini, almeno fino alla fine di settembre. Tempo Zero Sciocchi, direi, La Capanna e Selecta, tutti insieme con i grandi collaboratori che siete voi, amici tecnici, grazie veramente di cuore anche d'estate. Amici radioascoltatori, grazie per essere milioni, grazie veramente di cuore. Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate, torna la prossima settimana, sempre qua in syndication fino a quest'ora. E poi, come già detto, al termine di questo appuntamento, entro 60 secondi, troverete la versione podcast Reloaded. Un abbraccio a voi e grazie di esserci. Buona estate in un sogno di mezza estate.
1: This is Mila Sabadosh from Ukraine, sending lots of love to all the listeners of Antenna Web and World Web Radio. Thank you for listening. Here is my new single, Mama Kaže. I hope you enjoy it.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Buona giornata a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Io sono Maio e con l'augurarvi una buona estate, vi invito all'ascolto del mio nuovo singolo, Sfioro il Ridicolo, con l'augurio che ognuno di noi trovi la sua nave. Ciao.

ancora insieme a voi e a tanta piacevole musica, sempre qui nello studio radiofonico di Antenna Web. E ricordate che dove c'è rete internet ci siamo pure noi. Andiamo ad iniziare e presentiamo i nostri primi quattro brani, che sono Lucio Dalla insieme a Gianni Morandi con Vita, segue Chiara Galeazzo, Un giorno di sole, Francesco De Gregori, Adelante Adelante, Riccardo Cocciante con Il treno. Se siete tutti connessi, iniziamo e buon ascolto.

Terminate le prime quattro canzoni, ripartiamo con le seconde quattro, che sono Alessandra Amoroso, Estranei a partire da ieri, Fabio Concato, Ciao amore, Daniele Silvestri, Il mondo stretto in una mano, Bianca Tezzei e Maurizio Solieri con La paura che ho di perderti.

Amore, come va la tua vita? Io qui dentro sto bene e non mi costa fatica. Mi piace, ho imparato a marciare. Domani che forte comincio a sparare.

Sei all'ascolto di Antenna Web. Le canzoni sono finite troppo in fretta e non trovo più l'elenco delle prossime. Vado un po' a memoria, ma non fidatevi troppo. Giorgia è l'amore che conta, Aiello Arsenico, Diodato il commerciante, Claudio Lolli non aprire mai.

Brano dopo brano, pure questa volta siamo arrivati alle ultime tre canzoni e precisamente Samuele Bersani con Freak, Fiorella Mannoia, Perfetti Sconosciuti ed infine Roberto Vecchioni, La Casa delle Farfalle.

della notte, di ogni guerra in ogni tempo. C'è una casa di farfalle in mezzo al vento. C'è una casa che ho sognato proprio quando mi han colpito e mi sono detto è tutto

Questa stanza è così scura, questa stanza è così nera. Non dovrebbe, perché fuori è primavera. E anche tu sei così strana, che ti riconosco appena, così bianca, così giovane.

La trasmissione è terminata, ma sicuramente ci risentiremo per il prossimo appuntamento, sempre soltanto su Antenna Web. Vi aspetto, grazie e un saluto a tutti.

Ciao, sono DJ Highlanders. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio nuovo singolo, Neon Samurai.

0: Ciao,
1: Ciao, siamo
0: siamo
1: Imperfetti
0: Imperfetti
1: Perfetti.
0: Perfetti.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.
0: Questo è il nostro nuovo brano, Bacio di Sale.
1: Buon
0: Buon ascolto!
1: ascolto!

0: Mercoledì 19 agosto 2026 la Chiesa ricorda San Giovanni Eudes e Santa Sara, moglie di Abramo. La luna è crescente. Il proverbio del giorno, a cavallo d'altri non si dice zoppo, invita a fare meno attenzione ai problemi altrui, concentrandosi piuttosto sui propri. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'assistenza umanitaria. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 14 a Nola moriva quasi settantenne Ottaviano Augusto, il primo imperatore romano. Nel 1860, grazie all'appoggio dei piroscafi Torino e Franklin, Giuseppe Garibaldi sbarcava a Melito Porto Salvo, nei pressi di Reggio Calabria. Attraversando lo stretto di Messina, aveva issato una bandiera americana riuscendo a non essere attaccato dai borbonici. Nel 1948 si inaugurava oggi la nona edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, in gara le opere di 20 paesi, Italia inclusa. E nel 1954 a Borgo Valsugana, in provincia di Trento, moriva 73enne Alcide De Gasperi, era stato capo di Stato provvisorio della Repubblica Italiana. Nel 1960 da Baikonur veniva lanciato lo Sputnik 5 con a bordo due cani e 42 roditori che, al rientro sulla Terra il giorno seguente, diventava la prima missione spaziale di successo con esseri viventi. 50 anni fa, nel 1976, un'eccezionale ondata di maltempo colpiva Emilia-Romagna e Marche, dove si registrava anche una vittima a causa di una frana. Moltissimi anticipavano il rientro dalle vacanze. Nel 1991 i conservatori sovietici bloccavano in Crimea il presidente Mikhail Gorbaciov, rimuovendolo dalla massima carica del paese in un tentativo di colpo di Stato. E nel 2010 a Giacarta entravano in funzione carrozze di treni riservate alle donne, una delle azioni del governo indonesiano per tutelarle dal rischio di molestie sessuali. Sono nati il 19 agosto, nel 1521 lo storico Lodovico Guicciardini, nel 1871 il coinventore dell'aeroplano Orville Wright, nel 1883 la stilista Coco Chanel, nel 1936 l'attore Gianfranco D'Angelo, 80 anni fa, nel 1946, il 42esimo presidente statunitense Bill Clinton e nel 1953 l'attore e regista Nanni Moretti. Nascevano oggi anche la regista Francesca Comencini, nel 1961, il meteorologo Guido Guidi, nel 1968, il calciatore campione mondiale Marco Materazzi, nel 1973, il ginnasta Andrea Coppolino, nel 1979, e la nuotatrice italiana Sara Curtis, nata in questo giorno 20 anni fa, nel 2006. Era l'ultima segnalazione per il 19 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore,
2: non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
2: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
2: Siamo giovedì, sarà più di un anno.
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: Caccia aperta agli abbonamenti fantasma.
7: Risparmiare con la I.

0: ti salva il portafoglio.
1: Ovvero come scovare gli abbonamenti fantasma che vi prosciugano il conto e recuperare centinaia di euro all'anno.
2: Sono pillole di AI.
0: Parliamo di quei microabbonamenti silenziosi che ogni mese compaiono sul nostro estratto conto.
1: 4,99 o 9,99 euro per un'app provata 3 mesi fa. La piattaforma streaming che non aprite mai o il cloud pieno di file doppi che vi addebita la mensilità in automatico.
0: L'effetto si chiama microsanguinamento finanziario. Sì, perché singolarmente sembrano piccoli spiccioli, ma sommati a fine anno diventano anche 300 o 400 euro buttati veramente dalla finestra.
1: E la cosa peggiore è che spesso ci dimentichiamo persino di averli attivati o non ricordiamo su quale mail o carta erano registrati per fare la disdetta.
0: Ma l'intelligenza artificiale oggi può fare da detective delle spese, analizzando i nostri conti per farci vedere chiaramente dove stanno finendo i nostri soldi.
1: La prima app utilissima e super sicura per questa missione si chiama Rocket Money o Trim.
0: Collegate le vostre transazioni o scaricate l'estratto conto e lei scansiona lo storico alla ricerca di tutti i pagamenti ricorrenti, creando un elenco veramente chiarissimo.
1: Vi mostra in un'unica schermata tutte le iscrizioni attive e vi dice: ehi, stai pagando 2 servizi di musica diversi, vuoi disdirne uno?
0: E la cosa fantastica è che molte di queste piattaforme vi aiutano realmente a disdire il servizio direttamente dall'app, senza dover impazzire tra 1000 menu nascosti dai siti.
1: E per chi usa tanto l'Apple Store o Google Play per scaricare app in prova gratuita?
0: Beh, lì entra in gioco la seconda chicca per la gestione manuale, l'app Subbi oppure Bobby.
1: Ogni volta che attivate un periodo di prova di 7 giorni per un'app, lo inserite in Subbi. L'AI calcola la scadenza e vi manda una notifica 24 ore prima del primo addebito, chiedendovi: ti serve davvero o la cancelliamo subito?
0: Il risultato? Niente più brutte sorprese sulla carta di credito e un risparmio pulito immediato, mese dopo mese. Ma Chiara, ricapitoliamo quindi la nostra ricetta per mettere al sicuro il nostro portafoglio.
1: Rocket Money o Trim per scovare le spese ricorrenti nascoste e Subbi per bloccare le prove gratuite prima che diventino addebiti.
0: Usare l'AI per fare ordine nelle proprie finanze ci fa capire il valore dei piccoli gesti e ci dà un po' il controllo sui nostri soldi, no?
1: Perché risparmiare non significa privarsi delle cose che amiamo, ma smettere di pagare per ciò che non ci serve più.
0: E allora fate pulizia dei vecchi abbonamenti, recuperate le vostre risorse e diciamocelo, dai, un buon risparmio a tutti, usiamo i soldi per fare quello che ci interessa davvero. Per oggi era tutto, a domani!

belli te. E non ricordo se sta cicatrice fosse un abbraccio pure criptonite. Non lo ricordo più, ma me l'hai fatta tu. E cosa serve tutto sto potere se non riesco neanche a sanguinare? Io non ne posso più, non puoi salvarmi tu.

liberté tout au fil des années. Jamais je ne l'ai retrouvée.

Ciao a tutti, io sono Hot Dice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

nuvole nere, fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi bicchiere alimenta i vizi, gli ozi, come fossi in ferie, ma dalla vita

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere, noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male, quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua a farmi pensare. Sta finendo l'inverno.

0: siamo baciati per ore, ci siamo baciati, io e te.
1: Ciao a tutti, sono DJ Lobo. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, The Deep.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web buon Natale!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao, sono Simone Tognetto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yeah.

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri,

0: Hasta la Vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
1: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista da Fiorella Mannoia. Ciao ciao!
3: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta

0: presto. Anzi, hasta la vista, da Gera.
1: Yeah. Hasta la vista.
2: Dallo Studio Rosso va ora in onda Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Gerry Longo.

0: E ci siamo, amici di Hasta la Vista. Anche questa settimana siamo tornati sulla vostra radio preferita. Dico siamo perché, come sempre, Jerry Longo alla conduzione, l'amico Tommy in regia e un ospite pronto qui in studio a raccontarsi, a cimentarsi alla co-conduzione. Non so ancora dirvi se è alla sua prima esperienza radiofonica, ce lo faremo raccontare direttamente dalla sua viva voce. Credo che sia anche un po' emozionato, anche se ho intuito che lui una certa familiarità con i mezzi di comunicazione già ce l'ha. Vi vado a presentare un ospite e anche un amico da diversi anni, perché abbiamo diverse cose in comune che ci legano, ma non vi anticipiamo nulla. Vi vado a presentare il protagonista di oggi, che è Roberto Romeo, nome e cognome. Ben arrivato ad Hasta la Vista.
1: Grazie Jerry.
0: Roberto, benvenuto, che piacere averti qui. Ne abbiamo parlato per settimane, mesi, anni, e finalmente oggi è realtà.
1: Assolutamente sì. E guarda, credimi, ci hai preso quando hai percepito la mia emozione, perché comunque sono momenti belli questi, ma non comuni e non quotidiani, quindi l'emozione c'è sempre, soprattutto se poi alla fine l'invito viene da un amico speciale come te.
0: Grazie, tu sei troppo buono, troppo buono. Aspettiamo la fine della trasmissione, vediamo se poi questa cosa la confermi, e poi dice: guarda Jerry, è stato bello, ma ciaone. No, scherzo ovviamente. Roberto, all'inizio del programma, chi ci segue sa bene che io non do molti indizi sull'ospite, è anche un modo per stimolare l'ascolto, ma soprattutto per aiutare l'ospite ad ambientarsi in questa dimensione chiamata Hasta la Vista. Però due cose te le chiedo. Età, lo so che non si chiede mai l'età, però in generale, anche per far sentire alle persone un po' qualcosa di te, e soprattutto provenienza.
1: 28 anni a braccio, quindi 56.
0: Ok.
1: Provenienza a Roma.
0: Perfetto, romano proprio da
1: romano, ma non di origine.
0: Ah, ok. E se noi volessimo dare un indizio ai nostri amici all'ascolto che ti riguarda, una peculiarità senza svelare chi sei, perché tu sei tante cose e molte di più ne fai.
1: Dicono che sono un tipo abbastanza alla mano.
0: Ecco, bene, mi piace molto l'indizio che hai dato, perché ovviamente non avendo telecamere non si possono intuire alcune cose, però amici seguiteci, perché oggi racconteremo una storia di vita importante, poi abbiamo anche dei contatti, delle conoscenze in comune. Come sempre qui ad Hasta la Vista tutta la musica del momento, mandata in onda dal nostro amico Tom in regia, che come diciamo sempre sta sul pezzo, perché lui è pronto a darci il giusto ritmo. Roberto, che dici, ci mettiamo comodi, partiamo?
1: Assolutamente sì, partiamo.
0: Ok, allora inizio ufficialmente questa frizzantissima puntata di Hasta la Vista con Tom regia, Jerry alla conduzione e Roberto ospite speciale.

0: Eh sì, amici, hasta la vista, sempre in pista quest'oggi con Roberto Romeo, protagonista di puntata. Mi piace dire nome e cognome, Roberto, perché poi tu hai un cognome bellissimo, quindi particolare. Poi lo capirete, amici, perché sottolineo spesso nome e cognome, perché le persone importanti bisogna presentarle con il nome e cognome. E noi all'inizio del programma abbiamo dato un indizio che ti riguarda, che è un tra un po' sveleremo, però non ho ben capito se è la tua prima volta in radio. Sicuramente sì, qui ad Asta alla Vista.
1: Sicuramente sì, qui ad Asta alla Vista. Ho avuto una piccola esperienza in radio qualche anno fa per promuovere una realtà di cui facevo parte.
0: Ok, però a livello proprio di esperienza, di co-conduzione, due ore, perché quest'oggi tu non solo ti racconterai, ma ci saranno dei momenti in cui dovrai presentare dei brani, quindi io ti affiderò, ti cederò il timone del programma.
1: Ah, proprio così?
0: Sì, sì.
1: Ah, no, no, in questo caso no, l'esperienza no. Così no, no, e quindi ti ringrazio.
0: Bene, bene, bene, mi fa piacere. Abbiamo detto un indizio che ti riguarda, mi piace anche la parola, la definizione che ho usato, e quindi esattamente Roberto Romeo, tu chi sei e soprattutto cosa fai?
1: Ah, chi sono?
0: Sì.
1: È una domanda che mi sto ponendo anch'io da un po' di tempo.
0: Ok.
1: Sarà... visto che ho 56 anni?
0: Sì, avevi detto 28 per braccio.
1: 28 per 2, quindi
0: 56. Poi mi piace l'espressione che hai usato. Vabbè, tu sei molto ironico, ma adesso mi ci capirete il perché di questa cosa.
1: Però in questo caso sarà forse la vecchità, mm-hmm, e non la vecchiezza.
0: Sì.
1: O la vecchiaia.
0: Sì.
1: Sinceramente?
0: Sì, sì, sì, vai, vai. Dici sono... perché hai usato questo termine, perché insomma ovviamente non avendo immagini, alcune cose magari, ecco, come riguardano me per la, certo, mia cecità, che alcuni, chi segue il programma lo sa, ma ce ne sono altre che riguardano, esatto, te, e non essendoci immagini questa cosa magari non arriva, però è giusto raccontarla perché poi tu ne hai fatto un punto di forza personale e professionale.
1: Assolutamente sì, io sono una persona con disabilità, sono nato con una patologia che è la focomelia, e quindi non ho l'arto sinistro e ho l'arto destro ridotto con sole due dita.
0: Ok.
1: E quindi mi definisco, perlomeno mi definiscono loro, non tanto io, io prendo quello che mi dicono, di essere un pochino alla mano.
0: Certo, ecco, giustamente. E ne fai ovviamente un punto anche di forza personale e professionale, innanzitutto l'ironia che ti contraddistingue, qui mi unisco anch'io, ci contraddistingue, perché poi nella quotidianità, e qui mi darai ragione, le persone quando si confrontano con qualcosa che non conoscono, gli altri, quindi non noi, si trovano a disagio, e noi questo disagio a volte lo subiamo, ma a volte poi lo dobbiamo gestire, e l'ironia è un modo per creare empatia.
1: Assolutamente sì, l'ironia è uno di quegli strumenti nella comunicazione verbale in particolare, ma anche mista tra visiva e verbale, che ti consente anche di abbattere quei pregiudizi da parte di persone che ovviamente in precedenza non hanno mai avuto modo di potersi relazionare con persone che magari hanno una disabilità come la mia, che non è comune.
0: Sì. Tra l'altro tu mi dicevi poco fa che ci sei nato, quindi nel tempo ti sei anche abituato a questa dimensione, trovando le tue strategie che sono diverse da chi invece magari comincia a vivere una condizione di disabilità da adulto.
1: Guarda, in realtà non mi sono abituato. Purtroppo, o per fortuna, ho un carattere che mi porta sempre a pensare che le cose le devo fare io, e soltanto io. E quando da piccoli comunque ti confronti con gli altri, pari età o superiori, o magari un pochino più piccoli, tu vuoi fare le stesse identiche cose che vogliono far loro.
0: Sì.
1: E di conseguenza anch'io.
0: Okay.
1: Ovviamente, naturalmente, le facevo a mio modo.
0: Ok.
1: Con i miei tempi.
0: Ok.
1: Ad oggi alcune cose le faccio anche con l'ausilio di altri strumenti che mi facilitano. Però io ho questa, purtroppo, limitazione mentale, consentimi, che le cose le devo fare io.
0: Ok.
1: E solo io.
0: Bene. Questo ci tenevo a farti dire spontaneamente, perché dà la dimensione davvero di ciò che sei, cioè nel senso indipendenza in primis mentale e poi anche pratica, quindi tu non rientri in quella categoria di persone, cioè sai che c'è, mi metto comodo, pur potendo fare, lascio fare gli altri, delego, così la mia vita è una gran comodità. Diciamo, non usi a pretesto la condizione di disabilità, come si dice, da paravento, usami, concedimi questo termine, di usare questo termine, nel senso che invece tu vuoi essere protagonista della tua vita in tutto e per tutto, al di là delle tue unicità, diciamo così.
1: Ma sì, assolutamente sì, faccio un esempio, mm-hmm. che era un linguaggio che si usava prima,
0: sì.
1: Handicap, no? È in Francia, è a Parigi, mm-hmm. c'era diverso tempo fa "Oui, je suis handicapé" come slogan, mm-hmm. no? Mm-hmm. Quando si occupavano i posti riservati, sì. alle auto per le persone con disabilità. Beh, a me sinceramente il dire a me stesso "Oui, je suis handicapé", mm-hmm. non mi appartiene.
0: Sì.
1: Proprio tornando al discorso della volontà di fare le cose, mm-hmm. in piena autonomia.
0: Sì, sì, sì. No, ma poi tu, tra l'altro, e lo racconteremo, stato facendo, hai anche una storia di vita, oltre che personale e professionale, perché poi ti sei impegnato molto negli anni a portare avanti dei progetti. Alcune cose, tra l'altro, le so perché siamo anche accomunati da conoscenze, eccetera, eccetera. Altre no, e io per questo ti ho voluto in trasmissione, anche per conoscerti meglio, oltre che professionalmente, umanamente, perché è veramente un modo di intendere la vita, al di là di come uno nasce, di come uno cresce, di quello che fisicamente uno può avere o non avere. Tu proprio, e mentalmente mi sento da dire che sei una persona alla mano, uso la tua stessa espressione, cioè, capito? No, non crei disagio nelle persone, anzi le guidi tu per far sentire il loro disagio, perché il disagio è loro, una condizione più facilmente accettabile, vivibile, perché poi alla fine, come in questo momento in radio, le persone non ci vedono, ci ascoltano, e se non siamo noi a dirle certe cose, magari manco se ne accorgono.
1: E certo, ma un'altra cosa che mi ha confermato quello che sei è che tu, anche come me, mm-hmm. sei diversamente curioso.
0: Vero.
1: Vero?
0: Vero, vero, vero, vero, vero.
1: Questa è una cosa bellissima. La curiosità per me è uno dei punti cardine dell'intelligenza della persona.
0: Mm-hmm,
1: significa voler sempre imparare per cercare di migliorarsi.
0: Eh sì, sì, sì, sì. È un ingrediente della vita estremamente fondamentale. Avere curiosità per il mondo che ti circonda, per gli altri e per tutto quello che di bello la vita ci può donare. Adesso noi abbiamo un dono musicale, anzi due, che arrivano direttamente dal nostro amico Tom in regia, che ci fa segno. Amici, una sequenza musicale per voi e un po' di pausa per noi. Hasta la vista, continua, rimanete lì perché noi torniamo tra pochissimo.

0: Ci siamo, allora, amici di Hasta la Vista, sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry, però io sono il Jerry che viene da Virginio, tu sei il Jerry originale, quello che viene da...
1: Gerolamo.
0: Ah, Gerolamo! Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri, ciao.
1: Grazie, ciao. Grazie mille. Hasta la Vista.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
0: E torniamo in onda, amici. Come sempre Tomo della regia ci fa segno che è finita la sequenza musicale, ma tranquilli perché tra un po' ne sentirete altre. E tra un po', caro Roberto, arriverà la tua sequenza musicale, quella che hai scelto per il momento flashback, perché quest'oggi sarai protagonista anche con le tue scelte musicali molto belle. Non li anticipiamo adesso, amici, però sappiate che Roberto ha ottimi gusti musicali. E poi capirete anche perché ha ottimi gusti musicali, perché insomma hai una tua predisposizione anche per la musica. Ma prima raccontavamo nel talk precedente che sei veramente una persona alla mano.
2: Eh sì,
0: E quando un amico ha bisogno, tu che fai? Gli dai una mano.
2: Assolutamente.
0: Come quest'oggi, perché ti ha chiamato l'amico Jerry, ti ha detto: Roberto, perché non vieni in trasmissione a raccontare un po' di te? E infatti siamo qui a parlare della tua esperienza di vita, e soprattutto, per chi non ci ha seguito magari fin dall'inizio, del tuo essere così, ovvero una persona con una disabilità diciamo l'anno di nascita, però
2: 1969.
0: Perfetto. E quindi parliamo un po' veramente delle origini, da quando eri bambino, da quando poi c'è stato tutto, immagino, il discorso inserimento scolastico. Qual era la tua percezione di te, un po' ce l'hai detto prima, e anche degli altri, perché oggi di disabilità si parla un po' più facilmente, ma forse una volta un po' meno, o sbaglio?
2: Ti dico, da piccolo la mia condizione non l'ho mai vista come un limite, né tantomeno sia agli amici che il contesto scolastico me l'hanno fatta vivere. Sembra paradossale. Mm-hmm. Però vuoi forse per il carattere, per la determinazione che vedevano che avevo in me, mm-hmm, ero anche uno molto suscettibile. Mm-hmm. Se tu dicevi A e per me invece era B, erano guai.
0: Aia.
2: E permettimi un'ulteriore battuta. A volte diventavo anche manesco.
0: Pure!
2: Assolutamente!
0: Certo.
2: Con gli altri bambini e compagni. Uh-huh. E questo però, secondo me, poi vista ad oggi, uh-huh, ci sta nell'arco della vita e delle esperienze di ognuno di noi, a prescindere, uh-huh, dalla condizione di disabilità. D'altronde, quando sei bambino ti formi e cresci, uh-huh, devi avere anche una serie di, definisco, periodi più o meno lunghi fortunati. Uh-huh. Io ne ho avuto uno molto lungo, perché sono e mi reputo ancora oggi fortunato, perché quello che sono lo devo sì in parte al mio carattere, ma molto a mia mamma.
0: È qui che volevo arrivare, perché ognuno di noi poi ha un riferimento importante in famiglia che magari ha fatto un ottimo lavoro fin da quando eravamo bambini nel fortificare il carattere, essere un punto di riferimento, non farci magari sentire, questo riguarda me, ma immagino anche te, visto il risultato che oggi ci racconti con la tua testimonianza di vita, sentirti nel mondo come un valore aggiunto e non come un qualcosa di diverso dallo standard, usiamo questo termine. Quindi in questo sicuramente il tuo riferimento familiare è stato tua madre.
2: Assolutamente sì. Mm-hmm. Sia nel farmi fare le mie piccole esperienze, ma comunque tenendomi sempre sott'occhio, consentimi la battuta, uh-huh, Jerry.
0: Ok, posso dirti portandoti per mano nel mondo?
2: Portandomi per mano nel mondo e lasciandomi anche la mano libera,
0: certo,
2: di poter toccare il mondo, uh-huh, secondo il mio punto di vista, facendomi le mie esperienze.
0: Bene.
2: E poi quando c'era bisogno, qualche bella sculacciata ci stava,
0: uh-huh, certo,
2: ed è servita, credimi.
0: Certo.
2: E ha fatto un po' la differenza per capire, però poi il dialogo, il rapporto era talmente bello, aperto e sincero, uh-huh, che quando magari per qualche motivo, perché poi quando sei piccolo sei anche un po' discolo, sei anche un pochino, no?
0: Sì,
2: deciso, sì, rispetto, sì, a tanti altri, e qualche punizione ci stava, no? Uh-huh.
0: Infatti, giusto, te lo stavo per chiedere, che bambino sei stato? Che temperamento avevi?
2: Molto, molto fumino,
0: sì,
2: tra virgolette, sì, sì. L'esatto contrario di come sono oggi.
0: Ah, ecco, quindi hai avuto due momenti di vita opposti,
2: sì,
0: ok.
2: Dottor Robby e Mr. Romeo, possiamo definire, no?
0: Okay, mi piace.
2: E però ecco, poi alla fine le motivazioni per la punizione, per quel gesto che poteva essere lo scappellotto, la sculacciata al sedere, uh-huh, oppure anche la cucchiarella, uh-huh, rotta
0: vero,
2: su una delle due ci stava, però era sempre, comunque c'era sempre una motivazione, sì, e mi faceva capire il motivo, uh-huh, per il quale poi ha dovuto agire così. E per, uh-huh, me è stato sempre comunque
0: una crescita,
2: una crescita, ma soprattutto un bel modo anche per prendere consapevolezza, uh-huh, no? Uh-huh. Ed evitare di fare gli errori fatti precedentemente.
0: Certo. Roberto, non te l'ho chiesto, tu sei figlio unico, hai fratelli, sorelle?
2: E io sono figlio più unico che raro,
0: certo,
2: altrimenti insomma penso che chi mi conosca, se ne vedesse due,
0: uh-huh,
2: potrebbe avere qualche problema,
0: uh-huh, okay,
2: quindi meglio unico.
0: Ok. Senti, poi vabbè, immagino tutto il tuo percorso anche di formazione personale, oltre che professionale. Che scuola hai fatto dopo le medie?
2: Dopo le medie, uh-huh, a me piaceva molto disegnare, dipingere, uh-huh, quindi, uh-huh, ho fatto un anno e mezzo di istituto d'arte,
0: uh-huh, okay,
2: e nella cittadina dove vivevo, uh-huh, e però poi ho dovuto terminare il secondo anno, uh-huh, a metà, perché a causa di un'operazione che ho dovuto subire, uh-huh, e non ho potuto più seguire, uh-huh, diciamo, quegli studi, uh-huh, e allora se per due anni non superavi una serie D,
0: ah,
2: eri, okay, costretto, e quindi mia mamma, con ulteriori sacrifici, uh-huh, essendo rimasta solo lei, uh-huh, dall'età di 10 anni,
0: uh-huh,
2: per quanto riguarda me, quindi, sì, sono rimasto orfano di padre all'età di 10 anni,
0: uh-huh,
2: e mi ha mandato alle scuole, quelle private, per recuperare gli anni.
0: Okay, okay.
2: Da lì è passata la passione dalla pittura arte, uh-huh, un po' anche all'informatica, però, uh-huh, ho fatto prima la ragioneria come, uh-huh, istituto tecnico, il cosiddetto tecnico commerciale,
0: sì,
2: e poi dopo ho fatto il corso di programmatore.
0: Ok, perfetto.
2: Allora c'era, scusami,
0: sì, sì,
2: allora c'era come sistema il Basic,
0: okay,
2: e quindi lavorando in Basic ho fatto questo corso regionale riconosciuto.
0: Perfetto, ottimo. E questo è solo il primo di tanti momenti di vita importanti, amici, di cose fatte, sperimentate, perché poi tu ti sei impegnato molto anche nel sociale, ma ne parleremo strada facendo. Caro Roberto, stanno per arrivare i due brani scelti da te, il momento flashback. In 10 secondi a te il piacere di condurre il programma dando i titoli ai nostri amici all'ascolto, e poi spiegami il perché della scelta. Vai.
2: Allora, il primo è Imagine.
0: Sì.
2: Di John Lennon.
0: E il secondo?
2: E il secondo è Romeo and Juliet.
0: Grande.
2: Dei Dire Straits, ma scritta a tre mani con me.
0: Ottimo.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
1: Hasta la vista, vai pure via. Sono io l'animatore che sta sulla regia.
2: Flashback. Flashback. Flashback. Flashback.

0: fino a quasi l'ultima nota questo bellissimo viaggio flashback nei gusti musicali di Roberto, protagonista di puntata quest'oggi. Devo dire, hai fatto due bellissime scelte, caro Roberto. Io, Tom, ma soprattutto i nostri amici all'ascolto siamo curiosi, perché io veramente non le so le motivazioni di questa scelta musicale, di sapere perché per il tuo momento flashback, per raccontarti ai nostri amici in ascolto, hai scelto questi due brani. Partiamo dal primo, Imagine, perché?
1: Ma Imagine perché penso che le parole ad oggi sono attuali, e se le andiamo a analizzare da quando è stata lanciata da John Lennon, è sempre stato attuale. Mm-hmm. Oggi ancora di più, perché i due temi come ad esempio la guerra, l'amore, l'eliminazione di tutte quelle barriere culturali o altro che poi alla fine creano solo distanza tra le persone, non devono esserci, quindi quello. E poi un altro aspetto in particolare che a me piace molto ed è quello che mi cattura all'inizio, è la melodia, la musica. Mm-hmm. E che è determinante insieme alle parole.
0: Sì. No, infatti devo dire ottima scelta, attualissima. Ed è un brano che ogni volta riascoltarlo è un piacere. Io devo dire, ti ringrazio, perché veramente quest'oggi il primo brano mi è piaciuto particolarmente, ma non è l'unico, perché al di là del primo brano tu anche il secondo mi piace, l'hai motivato in modo molto ironico. Perché il secondo brano? Perché l'hai scelto?
1: Perché, come ti avevo detto, è stato scritto a tre mani con Mark Knopfler e me.
0: Sì.
1: E no, non è vero.
0: Sì, però... ovvio. Scusa, tu ti chiami Romeo.
1: Esatto, quindi l'aveva scritta per me, no? Allora ci ho messo del mio. No, a parte quello, mi ha catturato ovviamente per il cognome, mm-hmm. però poi ascoltandola, tra l'altro è stato il primo gruppo rock, tra virgolette, no? Non è un rock estremo, metal o altro, che mi ha catturato subito proprio per lo stile, mm-hmm. e per la sua voce che è molto calda, ma che arriva, e i testi, in particolare questo, anche qui la musica e le parole le ho sentite molto mie, mm-hmm. perché c'è la passione nell'amore, è traslata un po' dalla storia di Romeo e Giulietta, no?
0: Mm-hmm. Sì.
1: Però vista anche, scritta anche un po' in chiave moderna rispetto alla storia originale, mm-hmm. della coppia.
0: Sì, vero, assolutamente. E tra l'altro, vedi, senza volerlo mi dai anche l'assist, perché prima l'avevo accennato, però tu hai una particolare predisposizione alla musica. Non lo sapevo fino a pochi istanti prima del programma, tu ami cantare e hai proprio un tuo piacere personale ad esprimerti musicalmente parlando. Parliamone, perché insomma ti esibisci anche in pubblico, è una cosa tua riservata?
1: No, è una cosa mia riservata. Quando mi capita che c'è qualche serata con gli amici, il karaoke, allora magari mi esibisco in quei piccoli spazi così un pochino più riservati, ma non totalmente riservati. Però mi piace proprio cantare, perché la musica e il canto secondo me ti portano anche a volare oltre magari quelle che possono essere le difficoltà, gli ostacoli che ognuno di noi, no? Mm-hmm. E a riaprirti un attimino la mente e collegarlo con il cuore.
0: Mm-hmm. Ok, quindi diciamo che per te il canto è anche una forma di narrazione, di libertà espressiva e anche magari di contatto con una parte più emotiva di te. Poi non so se hai delle preferenze particolari, se ci sono dei brani che canti più piacevolmente di altri.
1: Ma guarda, io ho scoperto da quando ho iniziato un pochino, dopo aver partecipato in maniera molto stonata ai primi karaoke, mm-hmm. e poi ho fatto qualche piccolo corso di canto, ma non ho potuto ovviamente seguire come sarebbe stato necessario, mm-hmm. tutte le lezioni, però piano piano un pochino qualche piccolo step migliorativo, le intonazioni o altro, mm-hmm. le ho prese, mm-hmm. e ho scoperto che poi alla fine la musica, le canzoni che magari sentivo e che provavo, uh-huh. non hanno né età, né lingua, né stile,
0: sì.
1: Però te le devi sentire tue, e sì. Quindi piano piano mi sono anche creato quel piccolo bagaglio culturale di musica, uh-huh. ben differente rispetto a quello che avevo prima.
0: Ah, quindi è proprio il tuo repertorio emotivo personale.
1: Esatto, uh-huh. esatto.
0: Okay.
1: E quindi devo dire che poi alla fine, quando posso, mi diletto un pochino così. Uh-huh. L'altro giorno un amico mi ha mandato un testo di una canzone con una base, stiamo cercando di cantargliela come lui mi chiede, però okay, ecco, così molto amatoriale.
0: Però è una cosa riservata, cioè se noi cerchiamo su YouTube video di te che ti esibisci,
1: assolutamente no,
0: non
1: anzi,
0: ce ne sono,
1: se
0: mannaggia,
1: dovete poco poco trovarne qualcuno, segnalatemelo che lo faccio immediatamente togliere.
0: Ok, no, pensavo che lo condividevi magari sui tuoi canali social,
1: no,
0: invece
1: no,
0: niente, è proprio una cosa riservata.
1: Assolutamente.
0: Dobbiamo venire a cena a casa tua per vederti cantare.
1: Molto volentieri.
0: Ok, va bene, allora ci organizziamo, magari ti veniamo a trovare, anche perché vedi, questa domanda non te la faccio casualmente, perché io immagino, tornando poi alla tua narrazione proprio di vita, ma il tuo quotidiano con quello che ci hai raccontato di te all'inizio, di cosa è fatto? Perché immagino diverse strategie, qualcosa me l'hai accennata a livello personale, però io immagino le persone che poi a un certo punto te lo chiede, dice, ma tu con la tua condizione di disabilità come fai? Te lo chiedono?
1: Sì, assolutamente sì, soprattutto quelle persone che sono curiosi di capire fino a che punto il mio livello di autonomia è arrivato o arriva. Quindi già questo io la vedo sempre in un senso positivo.
0: Certo.
1: Cioè quando mi pongono queste domande, magari dopo vedono e dicono, oddio scusa non volevo, no no, io dico assolutamente, è bellissima questa domanda.
0: Io mi sono permesso di fartela perché prima abbiamo detto all'inizio del programma la curiosità, e quindi essendo entrambe due persone curiose, immagino i nostri amici ascoltatori altrettanto loro curiosi, e quindi soddisfiamola questa curiosità. Tu come fai? Che strategia hai trovato nella tua
1: Ma
0: vita?
1: Allora, nella mia vita, alzandoti la mattina, ovviamente la colazione classica con un bel cappuccino, il caffè o la macchinetta, quelle a capsule,
0: okay,
1: perché le cialde sono un po' scomode da prendere per me, quindi ecco, entro anche un po' in particolari, tra virgolette tecnici, ma riferiti alla mia disabilità.
0: Certo, adesso poi ci torniamo nel dettaglio, però amici, mi piace perché poi il racconto è anche la dimostrazione concreta delle strategie che uno si inventa, va a trovare per il miglioramento della propria vita. Magari riuscissimo a farlo tutti, perché a volte uno si intrippa sul problema, invece magari la soluzione è dietro l'angolo. Lo so, Tom, mi fa segno la regia che è arrivata la sequenza musicale. Roberto, torniamo tra poco con le tue strategie di vita.
1: Perfetto, a dopo.

0: vista alla vista. Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un SMS o un messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Signori miei, sono Pino Insegno e volevo farvi veramente un grande, volevo darvi un grandissimo abbraccio per questa bellissima trasmissione del mio amico Jerry Hasta la Vista, e ci sentiremo presto lì con voi, perché verrò ospite di questo disgraziato che adesso sta qui al mio fianco, va bene? Vi abbraccio forte.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Eh sì, amici, vi abbiamo lasciati con un po' di quesiti, di interrogativi, anche di come è fatto il quotidiano di Roberto, un quotidiano di tante strategie, di tanti adattamenti. Eravamo partiti dalla colazione, dal buon caffè del mattino, ovviamente strategicamente organizzato in un determinato modo, vero Roberto?
3: Assolutamente sì, anche perché il buongiorno si vede dal mattino, quindi per me devo cominciare con un bel caffè, un bel cappuccino.
2: Ok, e tu con quale modalità, nel senso, mi dicevi che hai una macchinetta
3: Sì, di quelle a capsule, utili, in modo tale che così non c'è bisogno né di riversare il caffè magari nella moka o altro. E poi sinceramente, siccome oltre ad essere un po' come te diversamente curioso, sono anche diversamente goloso, e quindi ormai ho apprezzato quel tipo di caffè e non torno più indietro.
2: Ok. E poi tutta l'organizzazione proprio di casa, che ne so, delle piccole cose che vanno fatte in casa, cucinare, nel senso, utilizzi ausili particolari? Perché io una cosa che quando me l'hanno detto sono rimasto, no? Adesso, al di là della quotidianità in casa, ma della tua autonomia al di fuori di casa, il fatto del guidare.
3: Allora sì, però facciamo prima un piccolo passo, perché tu hai tirato fuori una parola che io adoro, il cucinare. È un verbo che io adoro cucinare. Mia mamma mi ha sempre lasciato libero di cucinare, perché io guardavo come lei cucinava, era siciliana, e riprovavo. All'inizio vedevo le sue facce quando gli facevo assaggiare, no? Le mie prove, diciamo, però dovresti fare così, piano piano ho imparato. Però a me rilassa molto cucinare per me, ma soprattutto cucinare anche per gli altri. Ovviamente non in un numero così enorme, perché poi alla fine, quando spadelli, più di una padella non riesco a utilizzarla.
2: Ok, però mi domando, no? Adesso può sembrare, perché io mi rendo conto, da persona con disabilità, nella mia condizione di cecità, che certe cose per me sono abbastanza scontate e normali, ma non lo sono. Viene in mente l'esempio della lavatrice, le persone me lo chiedono, dice: ma tu la lavatrice come fai? Un modo c'è, adesso poi ne parleremo in un'altra circostanza. Però tu determinate cose, ecco, in cucina, come ti organizzi? Usi degli ausili particolari, hai degli strumenti, degli attrezzi?
3: No, utilizzo tranquillamente coltelli, forchette, cera, di qualsiasi tipo, ma senza ausili. Ovviamente, per esempio, se devo tagliare una cipolla riesco a affettarla anche in maniera molto sottile. Utilizzo una tecnica: metto la forchetta tra il collo e la spalla, tengo ferma la cipolla e con la mano, dove ho due dita, prendo il coltello. Uso solitamente quelli in cerame, perché sono affilati e non li puoi sciacquare velocemente e non riprendono gli odori delle varie dei vari ingredienti, e quindi vado e affetto.
2: Fantastico, ecco, esattamente questo volevo sentirti dire, la strategia. Perché, signori, quando voi nel vostro quotidiano dici: oddio, devo fare sta cosa, come si fa? Magari cose semplicissime, vi intrippate mentalmente. Anche l'azione più semplice apparente del mondo, c'è una strategia sempre per poterla fare, anche se nella vostra mente si materializza l'idea che non si può. Io penso che la tua storia di vita, Roberto, la mia, ma come quella di tante altre persone, la dimostrazione che si può fare se lo si vuole con tutto se stesso.
3: Esattamente, d'accordo con te, Jerry, assolutamente sì.
2: Ok, però tu non ti limiti solo ad affettare cipolle, sennò sai, no. Lacrimoni.
3: No, per dire, anche quello, comunque anche nel vestirmi riesco a farlo da solo, con particolari magari ausili, come infilacalze per i calzini, le scarpe me le sono già preparate, fatte preparare, già allacciate, in modo tale che posso sfilarle e infilarle da sole, quindi tante piccole strategie o ausili che esistono messi a sistema rispetto alla mia condizione.
2: Ok, sicuramente quello che è funzionale è una buona organizzazione proprio di vita, mentale, cioè non lasciare nulla al caso, e soprattutto avere ben chiaro ciò che ti serve. E laddove ti rendi conto che non ce l'hai, questa è un'altra, secondo me, delle tue grandi doti e ricchezze, non avere timore di chiedere. Cioè, laddove pensi di non poter, come lo posso dire, è successo poc'anzi nel fuori onda, mi hai chiesto una mano per un bicchiere d'acqua e io con grande piacere ti ho dato una mano, che sembra la cosa più banale del mondo, ma non lo è, perché riconoscere di aver bisogno in generale nella vita, avere anche la spontaneità nel chiedere, secondo me è quello che genera poi un bel lavoro di squadra. E poi sul lavoro di squadra ne parleremo più avanti per un'altra cosa che ti riguarda.
3: Ma guarda, stai toccando esattamente poi la sintesi un pochino di quello che ho spiegato io in quelle due piccole fasi, no? Mm-hmm. Il caffè, la colazione, il pranzo, la cena che sia. Assolutamente, io penso di essere arrivato comunque a un livello tale che sono consapevole dei miei limiti e delle mie potenzialità. Mm-hmm. Ma allo stesso modo, proprio perché comunque parto dal presupposto che ognuno di noi è diverso, quindi ha limiti e potenzialità, nel momento in cui c'è bisogno di una mano terza o quarta o quinta che sia, mm-hmm, non bisogna aver paura di chiederla, perché comunque alla fine le persone ci sono e sono a nostra disposizione. Sempre però, perdonami, mm-hmm, se comunque, e questo è un altro elemento importante, mm-hmm, delle persone tu porti estremo rispetto, certo, e quindi che le tratti a prescindere dal ruolo, a prescindere dal livello di confidenziale o meno, uh-huh, è fondamentale quello, sì, e quindi, come si dice in questi casi, quello che semini raccogli, no? Sì, fondamentalmente, e sì, quindi io assolutamente non ho paura di chiedere. Mi sono organizzato con una signora che mi viene a aiutare quando devo fare le lavatrici, stirare e lavare per terra, spolverare, che sono cose che ovviamente a me creano tantissima fatica riuscire anche a farle, uh-huh, però sono troppo pesanti fisicamente da fare,
2: certo. Poi giustamente, dove poi ti alleggerisci anche dando le cose da fare ad altri e per il piacere di farti aiutare, e poi, come diciamo poc'anzi, anche il piacere di riconoscere laddove è necessario un supporto, un aiuto, che genera, come abbiamo detto prima, anche empatia, cioè accettare determinate limitazioni significa anche consentire all'altro di aiutarci su quei limiti, anche dando rispetto e valore all'aiuto altrui.
3: Assolutamente. Poi mia mamma mi diceva sempre, ma penso che ognuna dei nostri genitori, al di là dell'età, mi dava sempre questo messaggio: aiutati, mm-hmm, che Dio ti aiuta.
2: Vero, vero, vero. E poi, dove non arrivi, tu usi una tecnica straordinaria, che è quella di salire sulla tua straordinaria automobile e riesci ad arrivare ovunque. E lo so, amici, sembra incredibile, ma c'è anche questa come tra le grandissime abilità e opportunità di Roberto, ma non vi anticipiamo come, perché quella dell'automobile, io quando l'ho saputo, l'ho scoperto, non ci credevo, perché anche quello. E sei anche un bravo pilota, vero?
3: No, un bravo guidatore.
2: Guidatore? Dai,
3: lo racconti... è un po' troppo.
2: Vabbè, lo raccontiamo nel talk successivo, tra poco.
3: A dopo.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la vista.
1: Hasta la vista. Un grande saluto a Jerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la vista. Ciao Jerry da Fiorello, ciao.

0: Hasta la vista, quest'oggi al volante Jerry Longo e Roberto Romeo. Non uso a caso questo termine, veramente, come copilota, come persona davvero che nella vita si è inventato di tutto per riuscire comunque a risolvere i piccoli grandi problemi della quotidianità, considerando proprio la tua condizione di disabilità, che è diversa dalla mia, ma che comunque ti ha dato la possibilità di sperimentarti in tutto e per tutto, caro Roberto. Mi piace che ne stiamo parlando ampiamente qui in studio quest'oggi e ti rinnovo il mio ringraziamento proprio per aver accettato l'invito. E abbiamo lasciato i nostri amici in ascolto con il dilemma di come fai a guidare, con quali strategie, con quale modalità.
1: Ma innanzitutto grazie a te per questa splendida esperienza che sto facendo.
0: È la tua prima volta così in radio,
1: assolutamente,
0: in totale libertà proprio.
1: Sì, anche se poi mi permetto di dire, io sono solitamente, quando parlo, poi descriverò il perché, in quali contesti, sono abituato anche ad andare a volte a braccio, ma in questo caso devo seguire uno schema che piano piano sto imparando, ma che è molto bello.
0: Okay.
1: Come guido? Allora, diciamo che la passione per la guida, che non è la guida sportiva, ma dell'automobile, è una passione che ho sempre avuto. È il mio primo obiettivo raggiunti 18 anni, ma purtroppo non raggiunto in quegli anni, era stato proprio quello di poter guidare una vettura.
0: Okay.
1: Quindi prendere una patente di guida, guidare una macchina, perché per me diventava l'elemento fondamentale per autodeterminarmi appieno e per raggiungere altri obiettivi rispetto a quelli già raggiunti fino all'allora.
0: Sì.
1: E come guido? Allora, sono riuscito finalmente nel 2001.
0: Okay.
1: Perdonami, quindi nel 2001 a ottenere la patente di guida. Guido con una macchina adattata.
0: Ok.
1: Adattata come? Allora, di base è una macchina con cambio automatico.
0: Sì. È una normalissima macchina, cioè una macchina adattata. Okay,
1: assolutamente,
0: perfetto.
1: Perché comunque in Italia tu puoi scegliere anche per legge qualsiasi vettura, l'importante è che vengano riportati quelli che sono gli adattamenti che ti prescrive una commissione medica dell'ASL, definita commissione medica locale patenti.
0: Okay.
1: Quindi tutte le persone che hanno disabilità motorie devono fare questo passaggio. Fatto questo, l'obbligo degli adattamenti alla guida riguarda un pomello sul volante, per far capire un po', quei pomelli che vengono messi nei tir, nei camion, no? Che hanno quei volanti molto grandi di dimensioni.
0: Sì.
1: Ovviamente è più allungato e ha una presa specificatamente preparata per me, avendo un braccio ridotto con sole due dita. Una presa a U,
0: okay,
1: in modo tale che nel momento in cui vado a sterzare io non perdo la presa al pomello e quindi al volante, quindi non rischio.
0: Okay.
1: Per il resto tu dirai le luci, le frecce, il clacson, gli abbaglianti, esatto, gli anabbaglianti e quant'altro. Come li attivi? Con i comandi vocali.
0: Quindi hai un sistema di riconoscimento vocale installato nella tua autovettura.
1: Esattamente, e quello è un'altra delle evoluzioni delle tecnologie che ad oggi sono disponibili per chi ha disabilità particolari, esigenze particolari alla guida. E questo, sottolineo, la guida deve essere sempre fatta in totale sicurezza.
0: Certo.
1: Questo è il motivo per il quale bisogna passare in commissione medica patenti. E questo è un altro elemento informativo molto molto importante da attenzionare. Abbiamo dei diritti, ma abbiamo anche dei doveri.
0: Certo.
1: E quindi le regole da rispettare.
0: Giusto.
1: Avuta la possibilità di guidare, è nato un nuovo Roberto.
0: Beh,
1: ulteriore.
0: Immagino, posso solo intuire. Vai,
1: esatto.
0: Vai, di parla.
1: Che non significa spericolato alla guida, magari come ero spericolato e un po' peste da piccolo, tutt'altro. Tanto che ho tenuto a sottolineare all'inizio che non amo la guida sportiva, ma la guida classica. Però seduto sulla mia macchina alla guida mi sento pienamente libero, come se volassi su un aereo.
0: Ci credo.
1: E non ho limitazioni di chilometri, di tempo, di spazio. Se devo partire da Roma a Milano, da Roma a Treviso, a Trento, in qualunque posto in Italia, all'estero, se posso preferisco partire con la mia macchina.
0: Ma dai,
1: assolutamente sì.
0: E non ti stanca la guida? Cioè, nel senso, con tutti gli adattamenti, le cose, però nel senso, è così forte il desiderio di libertà e di autonomia che qualsiasi forma di stanchezza la senti, non dico meno, però.
1: Allora, in realtà ti dico, mi stanca di più, se dobbiamo mettere in parallelo altre soluzioni per la mobilità, mi stanca di più ad esempio prendere un treno o un autobus.
0: Ma penso.
1: Mi stanca meno l'aereo mobile, ma mi stanca perché in realtà mi condizionano. E ti spiego perché. Se io devo partire per un incontro, una serie di incontri di lavoro e star fuori uno, due, tre giorni in particolare, devo portarmi dietro la valigia con gli indumenti e gli ausili che mi servono per aiutarmi a vestire.
0: Sì.
1: Ok?
0: Sì.
1: Devo trovare, una volta arrivato al punto del servizio di trasporto aereo o ferroviario, un parcheggio riservato. Devo trovare qualcuno che mi aiuta a portare la valigia. E nel trasporto aereo è facile perché tu segnali tutto quanto, certo, e quindi va bene. Nel trasporto ferroviario è uguale, ma devi comunque attendere del tempo, e per me dipendere anche quei pochi minuti da altre persone mi dà un po' fastidio. Non che non lo accetti, ci mancherebbe, è proprio una mia forma mentis mentale.
0: Certo, potendo scegliere, scegli la soluzione più comoda alle tue esigenze.
1: Bravissimo.
0: È chiaro. Poi uno esprime le proprie preferenze, laddove è possibile farlo, perché no?
1: Guarda, va di moda molto questo termine oggi, la comfort zone, il settore del calcio. Ecco, quella è la mia comfort zone.
0: Bene.
1: Per questo motivo cerco di prenderla sempre il più possibile, proprio perché mi dà proprio questa sensazione di libertà e di comodità.
0: Ottimo. Su di te c'è tanto ancora da dire, ne parleremo tra un pochino. C'è anche una realtà, tante realtà insomma, che ti hanno visto protagonista di impegni, progetti, molto impegnato anche sul sociale, ma ne parleremo tra un po', perché è arrivato adesso il tuo terzo brano scelto. Adesso entriamo nel momento dedicato a te, proprio il tuo momento. Abbiamo un brano da far ascoltare ai nostri amici all'ascolto, 30 secondi per parlarne, soprattutto a chi lo dedichi.
1: Allora, dico prima a chi lo dedico,
0: come
1: o
0: vuoi.
1: Dico prima il brano?
0: Come vuoi.
1: Allora, se vogliamo mantenere un minimo di mistero, io direi che lo dedico sicuramente a mia mamma, ma a tutte le mamme del mondo. E perché comunque sono quelle, da mia esperienza, che nel legame diretto, affettivo tra genitori e figli, è quella che dà completamente tutto, si dà completamente e per il proprio figlio e i propri figli.
0: Certo, allora facciamo una cosa, abbiamo lo spot che introduce il brano e poi a te il timone per presentare il brano.
1: Perfetto.
0: Spot.
2: Dedicato a te.

0: dedicato a te.
1: Ma questo è dedicato a te, alla tua lucente armonia, dedicato solo a te.
0: Per tanti motivi, il prossimo brano è dedicato a te.
2: Alla donna più importante della mia vita.

Sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: Allora, da Luca Barbarossa, un saluto agli ascoltatori di Hasta la Vista.
1: Hasta la Vista. Hasta la Vista, un programma immaginato, ideato, progettato, cantato e suonato da Jerry Longo. Hasta la Vista.
2: Hasta la Vista.
3: Hasta la Vista.
4: Saluto affettuoso agli amici di Hasta la Vista e soprattutto all'amico Jerry Longo che mi ha riempito di complimenti, di affetto, e gli voglio bene, gli voglio veramente bene, come voglio bene a voi tutti. Un abbraccio a tutti quanti. Carlo Verdone.
5: Ciao.
6: Grazie.
5: Ciao.
2: Hasta la Vista. Hasta la Vista.
7: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
2: Hasta la vista.
8: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: E beh, lo dice anche Giorgia, come fai? Io e tutta la trasmissione che effettivamente mi sto rendendo conto adesso, Roberto, ti sto tempestando di domande, ma come fai? Ce l'hai detto in tanti modi, veramente ci stai raccontando il tuo quotidiano, i tuoi mille impegni anche a livello professionale e ne parleremo a breve. E però quest'ultima sequenza musicale è stata caratterizzata da un brano molto bello scelto da te, il primo della sequenza, quello di Luca Barbarossa. E quindi grazie, perché era tempo che non lo ascoltavamo qui ad Asta la Vista.
1: Grazie a te, perché questo brano me lo sento proprio mio. Tra l'altro, ecco, è uno di quelli che quando posso in qualche karaoke canto, perché è veramente, come si dice a Roma, tanta roba.
0: È vero. Abbiamo capito che è uno dei tuoi brani in assoluto preferiti, che ti piace ascoltare, ma soprattutto cantare. Questo viaggio con te quest'oggi come copilota, parlando anche prima proprio del discorso della tua autovettura adattata, con la storia dei comandi vocali, che io mi sono impazzito su sta cosa dei comandi vocali, quindi mi immagino un po' una sorta quasi di supercar, tu dai dei comandi, ma ti parla anche, no?
1: No, peccato. No, guarda, per fortuna meglio di no.
0: Perché
1: sennò se dovrebbe rispondermi a volte le cose che sentirebbe da me, che non riguardano i comandi vocali, risponderebbe male.
0: Allora no. Però certo, se fosse completamente a guida autonoma, che spettacolo, a quel punto la guiderei anch'io.
1: Allora, sai che ti dico su questo? Sono in parte d'accordo, perché sicuramente tutte quelle che sono gli cosiddetti ADAS, no? La guida ad oggi presenti ti aiutano tanto. Però secondo me poi il controllo della macchina deve esserci sempre.
0: Sì, quello
1: anche è vero. Perché il nostro paese purtroppo non ha quella conformazione fisica, strutturale, di sviluppo delle città che secondo me consentirebbe appieno una guida autonoma.
0: Sì, ancora non ci siamo.
1: No.
0: Però ci siamo a livello normativo per tante altre cose di tutela, iniziative, realtà, e soprattutto mi piace adesso parlare di te come esperienza personale, ma più da un punto di vista professionale, perché tu sei molto impegnato sul sociale. E parliamo del tuo quotidiano a livello associativo e delle tante battaglie che porti avanti anche con forza, impegno e determinazione.
1: Sì, allora, se riprendiamo un pochino quello che è stato il piccolo cenno che ho fatto nella scuola, no? Terminati gli studi,
0: sì,
1: come tutti i ragazzi provi a trovare qualche opportunità. E cercata, trovata qualche cosina, fatta l'esperienza, programmazione, computer grafica, perché poi mi dilettavo anche un pochino, no, a espandere un po' la visione, non solo esclusivamente come programmazione. Ho visto che poi alla fine, sinceramente, Jerry, dico, non fa per me il lavoro da ufficio. Io amo le relazioni. E fortunatamente ho incontrato nel paese dove vivevo, in provincia di Roma, un parroco che aveva appena aperto un'associazione che si occupava appunto delle persone con disabilità. Ci siamo conosciuti, mi ha chiesto, e tra l'altro gestiva anche un centro di accoglienza per persone immigrate e disagiate, e conosciutici un pochino sono andato a trovarlo nella sua parrocchia, gli ho spiegato un pochino e lui mi ha detto, ma ti andrebbe di entrare un pochino e mettere a frutto quello che tu hai, no, portato a compimento con gli studi, ma anche potrebbe aprirti delle possibilità, no? Anche per testarti se realmente poi, no?
0: Certo,
1: nel pratico.
0: Certo.
1: E io, tra l'altro, non amo mai dire no alle opportunità, perché altrimenti non puoi capire come andrà a finire, se può essere quella la tua strada o meno.
0: Certo, ma poi ti precludi delle occasioni anche di crescita personale, oltre che di incontri importanti, eccetera, eccetera.
1: Assolutamente. E quindi ho iniziato lì il mio percorso come formatore in corsi di formazione informatica per persone, donne e adulti italiani con svantaggio e stranieri.
0: Sì.
1: Poi nelle scuole, altro passaggio molto molto importante nelle scuole medie, che sono quelle scuole dove un pochino c'è il passaggio dall'elementare a un altro sistema, e dove lì molte volte capitano nei primi momenti di bullismo, dove tu ti devi difendere, ti devi far valere, no? Ed è stata molto bella come esperienza. Io ho detto, questo è il mio, secondo me, percorso ideale, che mi può portare a raggiungere un livello anche di
0: la tua dimensione.
1: La mia dimensione, che non è solo lavorativa,
0: Anche personale.
1: Personale.
0: Infatti, per questo ho fuso le due cose insieme, perché poi effettivamente non è solo l'impegno lavorativo, ma tu proprio sei così. Tanto nella parte umana, personale e professionale, cioè scindere le due cose credo che sia proprio
1: molto
0: difficilissimo.
1: Molto difficile per me, esatto. E quindi da lì poi la stessa associazione ha creato una cooperativa integrata di inserimento di persone con disabilità, quindi ho fatto pian piano dei percorsi strettamente collegati, che mi hanno dato anche modo di acquisire delle competenze differenti anche nella gestione delle persone, amministrativa, contabile o altro. E poi sono entrato nel mondo delle associazioni nazionali di rappresentanza delle persone con disabilità e fino allo scorso anno sono stato presidente nazionale di un'associazione che si occupa della tutela del diritto alla mobilità e alla guida delle persone con disabilità.
0: Ok.
1: E da lì è nato veramente il mio percorso boom esplosivo in termini di proprio di soddisfazione.
0: Perché tu sei presente in tantissimi contesti nazionali, tavoli tecnici, ruoli di rappresentanza, cioè veramente hai delle competenze che io alcune ancora neanche le so, ti conosco da anni, però ogni volta è una scoperta. Dico, Madonna Roberto, ma anche in questa situazione tu hai dato il tuo contributo? Sì.
1: Sì, in realtà il primo punto importante che ho cercato di fare è dare ancora più visibilità e forza istituzionale all'associazione, partendo dalla conoscenza delle norme e partendo dalle norme capire cosa è accaduto, perché quella norma non sia ricaduta bene, scusami il gioco di parole, a terra a beneficio delle persone con disabilità.
0: Sì.
1: E quindi ho lavorato per andare a integrare le norme, quindi emendamenti, che potessero migliorare quelle norme che già di buono hanno nell'ambito della guida e del trasporto, in ambito di semplificazione nella guida e nel trasporto per le persone con disabilità, in ambito di agevolazioni per favorire la mobilità.
0: Okay.
1: E quindi nell'arco dei miei 13 anni di esperienza in tal senso sono uscite una media di 1,5 norme.
0: E su questa cosa ti fermo, perché c'è Tom che mi fa segno della regia che è finito il tempo. Amici, riportiamo esattamente da questo punto. Hasta la vista, torna tra poco. Momento Dance Story.
2: Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato.

0: festa.
1: Ciao Jerry, volevo fare un saluto a tutti gli ascoltatori del tuo meraviglioso programma. Hasta la vista. Sono Mario Cordova, la voce di Ricerghiere. Un abbraccio a tutti. Ciao Jerry.
2: Hasta la vista, Dance Story.
3: Dance Story.
4: Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Story.

0: Eh sì, tutta la musica dance del passato, Dance Story, le novità di questa edizione di Hasta la Vista. Ho notato, Roberto, che hai apprezzato particolarmente.
1: Molto.
0: Ti sono piaciuti questi due brani in sequenza, ma ritorniamo subito a te, questo momento importante di vita, con te molto impegnato nel sociale, tante attività di formazione e cos'altro?
1: E cos'altro? Allora, nel mio sviluppo e crescita ed evoluzione sicuramente ho avuto l'opportunità, quella che ho oggi, di ricoprire il ruolo di primario livello, che è quello del responsabile del Dipartimento Accessibilità, Mobilità e Universal Design dell'associazione rappresentativa storica delle persone con disabilità e invalidità civile, che è l'ANMIC. Mm-hmm. Il tema, ovviamente, le tematiche sono sempre quelle a me avvezze, ma non solo, e perché l'associazione mi sta consentendo di poter proseguire, rafforzare e migliorare ulteriormente tutta una serie di azioni che avevo portato in essere già in precedenza, e parliamo della formazione del personale che si occupa dell'assistenza a bordo e a terra delle persone con disabilità, definiti passeggeri,
0: sì,
1: nel trasporto aereo, nel trasporto ferroviario, nel trasporto per le vie navigabili, nel trasporto per autobus e gomma, e non solo, anche partecipare soprattutto a tavoli tecnici istituzionali legati appunto ai temi della mobilità, dell'accessibilità e non solo, anche degli aspetti sull'autismo, quindi per i giovani e gli adulti con autismo, altro tema sempre nell'ambito del trasporto, quindi anche l'accessibilità legata alla mobilità come binomio fondamentale per garantire poi la piena autonomia delle persone con disabilità.
0: Ok, diciamo che in qualche modo ti sei impegnato molto negli ultimi anni nel sociale, dando il tuo contributo, avendo vissuto sulla tua pelle tanti momenti significativi e avendo visto nella tua situazione anche la possibilità di fare la differenza nel tuo quotidiano, ma anche nell'ambito istituzionale e contesti, insomma, di un certo livello.
1: Assolutamente sì, anche perché a parte che sono comunque aperto e sono comunque curioso anche di imparare altre cose, e mi dà questa opportunità il ruolo che ho. Però certo, poi la partecipazione ai tavoli istituzionali ministeriali, in autorità come quella dell'ENAC nell'ambito del trasporto aereo, puoi sicuramente apportare, ma una cosa importante che io ho sempre cercato di applicare, una visione che non riguarda esclusivamente la mia condizione, quindi la tua intesa in senso lato,
0: sì,
1: ma devono essere proposte che vadano a beneficio di tutte le persone con disabilità, indipendentemente dalla loro condizione, altrimenti risolviamo un piccolo problema, poi la norma non interviene, ha dei bug, ha dei colli di bottiglia per essere applicata. Quindi il diritto deve essere per tutti, non si possono fare discriminazioni, soprattutto se si parla di persone con disabilità con livelli di autonomia o di limitazioni differenti tra loro.
0: Assolutamente, per fare questo avremmo bisogno di tanto tempo per approfondire queste tematiche, e purtroppo una trasmissione radio con dei tempi ben precisi non ce lo consente, però io ti invito ufficialmente fin da ora a tornare in trasmissione per parlare magari più approfonditamente di queste tematiche, o anche raccontando di alcuni progetti in cui sei stato protagonista, perché tu so che sei veramente tanto impegnato, come diciamo prima, nella formazione ma anche poi nella partecipazione ai tavoli tecnici istituzionali, anche per migliorare l'applicazione delle norme, perché in Italia ce ne sono tante, però poi tutte queste norme vanno contestualizzate, adattate, eccetera eccetera.
1: Grazie, assolutamente sì, di norme ce ne sono tante, sono anche belle, sono anche dei fari a livello internazionale, però ecco, uno dei punti importanti è renderle semplici e applicabili facilmente.
0: Certo, adesso torno a te, le due cose sono congiunte, ma tutto questo impegno, tutta questa vita vissuta a pieno da protagonista, ma sempre vedendoti come un valore aggiunto per te stesso e anche per gli altri che hanno il piacere di conoscerti e di collaborare e lavorare con te, la tua visione futura, un tuo sogno nel cassetto, un tuo desiderio, in che contesto ti piacerebbe vivere, qual è un'immagine bella del futuro?
1: Il futuro vorrei che egoisticamente non servissi più.
0: Perché a quel punto non ci sarebbe bisogno di lavorare ad adattamenti.
1: Avrei raggiunto forse più degli obiettivi che magari oggi mi prefiggo.
0: Ok, ok.
1: Quindi quello è il mio più bel desiderio. Non so se si avvererà.
0: Ah, Però no, non aver più bisogno di tutele, perché in qualche modo la tutela è già proprio presente in tutto e per tutto, quindi non bisogna avere leggi ma o situazioni di adattamento, perché ecco, non c'è bisogno di una macchina adattata, ma è proprio la macchina che si adatta a noi in tutto e per tutto, o andare in una concisa.
1: Spero che la mia mano non serva più.
0: Bella, questa mi piace.
1: È che tutti quanti andiamo a braccio insieme.
0: Esatto. No, guarda, veramente non potevamo concludere questa quasi parte finale di programma con questa tua bella osservazione. Senti, invece, sinteticamente, adesso vado un attimo su un altro piano. Un pregio e un difetto che ti riconosci? Così per parlare di te da un altro punto di vista.
1: Un pregio, sicuramente la curiosità e la voglia di non... Forse sono due, quindi vabbè. Mm-hmm. Diciamo quello che forse ritengo più importante è il fatto che non mi fermo quando voglio raggiungere un obiettivo. Mm-hmm. Quindi la determinazione, mm-hmm, sicuramente. Mm-hmm. Un difetto, a volte essere troppo buono e pensare troppo bene degli altri. Mm-hmm. Ma io sono così e non cambio.
0: Ok. E invece una tua grandissima soddisfazione di vita, se c'è stata una situazione sia personale che professionale in cui hai proprio sentito la gioia di un qualcosa di bello accaduto, di un traguardo, un progetto realizzato?
1: Al di là dei traguardi normativi, dei risultati poi ottenuti nei tavoli, uh-huh, sinceramente quello che a me mi emoziona sempre, riprendo anche un pochino ironizzando su quello che ci siamo detti prima su me stesso, sì, mi piace sporcarmi le mani, anche perché sporcare le mani significa capire e risolvere i problemi quotidiani anche delle singole persone, uh-huh, che magari hanno chiesto il mio aiuto, vuoi in una commissione, vuoi perché avevano un problema per prenotare un biglietto, uh-huh, ferroviario o altro, e trovargli la soluzione mettendoli in matching con l'azienda, la struttura che fa quel servizio di trasporto, ma che ha avuto quel piccolo gap, uh-huh, e poi il ritorno del semplice ringraziamento, ma lo senti con il cuore, questa per me è la soddisfazione più bella.
0: Possiamo dirlo davvero in tutto e per tutto che sei una persona di cuore, ma soprattutto una persona alla mano.
1: Assolutamente, entrambi. Con il cuore in mano.
0: Ecco, bellissimo, immagine migliore di questa non poteva esserci. Adesso un ultimo brano e poi sigla finale con i relativi saluti, quindi hasta la vista continua ancora per poco, a tra pochissimo.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita Hasta la Vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
0: Caro Roberto, siamo in sigla. Aiutami a smentire questa triste teoria, lo spilorcio di Jerry. Te l'ho offerto il caffè.
3: No, aspetta, siamo molto simili perché dicono che di me che sono di braccine corte, quindi sarà forse la mia influenza? Sì, me l'hai offerto il caffè, era buonissimo, grazie.
0: Ok, diciamo che io l'ho offerto, poi ognuno decide se accettare o meno l'offerta. Comunque è ovviamente il modo ironico per chiudere la trasmissione. Oggi di ironia ne abbiamo fatta tanta in questa bella esperienza con te.
3: Spero non troppa.
0: Il giusto. Tante riflessioni importanti, anche personali, emotivamente molto intense, ma anche tante battute, tanta leggerezza, perché poi nella vita la leggerezza è un bellissimo ingrediente. Roberto, siamo in sigla, abbiamo pochi secondi, ti cedo il timone della trasmissione per eventuali saluti da fare.
3: Un saluto a chi mi conosce, non a persone o in particolare speciali, a tutte le persone che conosco, che mi vogliono bene, alle quali voglio bene. E grazie Jerry per questa bellissima esperienza.
0: Grazie a te di aver accettato l'invito. Devo dire, abbiamo fatto tante riflessioni su di te, personali, professionali, ed è stato bello conoscerti, perché poi io e te ci conosciamo, lo posso dire pubblicamente, da diversi anni, però forse quest'oggi la tua presenza qui in studio mi ha consentito di conoscerti meglio, e adesso faccio la battuta finale e di vederti da un altro punto di vista.
3: Assolutamente, io ti accompagnerò, ti prenderò per mano
0: con grande piacere, anche perché a microfono fuori spenti parlavamo di alcune progettualità, cose magari da fare insieme, che poi racconteremo in una live. Hai dei canali che possiamo dare ai nostri amici all'ascolto?
3: No,
0: social?
3: Sinceramente no.
0: Non sei social?
3: Non sono, sono asocial.
0: Asocial, però cercate amici Roberto Romeo e su di te c'è un mondo su internet che ti riguarda, e comunque molto presto tornerà in trasmissione e racconteremo altro su di te.
3: Grazie. Okay?
0: Grazie a te di aver accettato davvero l'invito. Amici, invece con me ci troviamo tra 7 giorni, come sempre stesso giorno, stessa radio, stesso Tom, stesso Jerry, ospite rigorosamente diverso. Grazie a tutti quanti voi per averci seguito. Roberto, l'ultimissima domanda. Lo sai come si salutano gli amici in ascolto?
3: No.
0: Te lo dico io. Dai. Al mio 3 con il titolo della trasmissione detto insieme. Quindi, 1, 2, 3. Hasta la vista! Ciao Roberto!
3: Ciao!

0: Bentrovati con Passione Sport, Radio Antenna Web, puntata estiva all'insegna del caldo, ma noi resistiamo, cari radioascoltatori, siamo qua per poter parlare di sport, di storie di sport. E questa è una puntata sicuramente a me cara, speciale, perché non parleremo di associazioni sportive, non avremo vecchie glorie dello sport, come spesso in senso benevolo abbiamo avuto in questa trasmissione, ma parleremo di un argomento che a me è caro, ovvero il cinema, e in questo caso il rapporto cinema e sport. Quindi un qualcosa sicuramente che spero possa attrarre l'attenzione di chi ascolterà questa puntata. E ho, non lo nascondo, un amico, oltre che uno dei massimi esperti a livello nazionale, e io oserei dire anche internazionale, docente di storia del cinema italiano al Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma, docente di storia del cinema e del video all'Accademia di Belle Arti di Perugia, perugino trapiantato, diciamo in questo momento, tra Perugia e Roma. Io do il benvenuto intanto al professor, caro amico Fabio Melelli. Fabio, benvenuto intanto a Passione Sport.
1: Grazie Antonello, è davvero un piacere poter fare questa chiacchierata che, come dicevo, come dicevi, speriamo possa anche interessare chi ci sta ascoltando.
0: Fabio, allora, noi siamo una trasmissione che solitamente, spero di sì, ma sicuramente è una trasmissione che solitamente parliamo di sport, ma mi piacciono storie di sport. Io, prima di passare all'argomento di questa puntata, te l'ho chiesto altre volte, non mi ricordo, però insomma, docente di cinema, di storia del cinema italiano, insomma, com'è nata la passione per il cinema, Fabio, da ragazzino? Insomma, quando è nata? Insomma, ti faccio una domanda, io parto sempre con gli ospiti un po' dalla loro storia personale.
1: Sì, ma guarda, la passione per il cinema è nata, credo, un giorno particolare, quando insieme a mio padre sono andato al Cinema Zenith, che è una sala di Perugia storica, all'epoca era una sala di terza, quarta visione, a vedere una riedizione del film 2001 Odissea nello spazio di Stanley Kubrick. Ora, voglio precisare che si trattava di una riedizione, perché magari qualcuno potrebbe pensare che sia ancora più vecchio di quanto sia. È vero che tu hai a che fare con le vecchie glorie, io sono vecchio, non sono certo una gloria. Bene, quel film però mi rivelò quanto, ero piccolo, avevo credo 5 anni, mi rivelò quanto il cinema potesse essere qualcosa che trascendeva la realtà e che ti portava in una dimensione diversa da quella quotidiana. Ovvero, io ho ripensato spesso a quel film nei giorni successivi, addirittura ero rimasto estasiato, ma anche spaventato dalla figura del computer al 9000, e avevo capito in qualche modo che una tecnologia non usata con senso umano poteva portare nel tempo a dei danni all'umanità stessa. Ecco, tutto questo mi sembrava, come dire, qualcosa che attenesse una denuncia e che ci aprisse gli occhi su come gestire una contemporaneità continuamente in sviluppo. Poi naturalmente è un film di Kubrick, quindi è un film che ha delle immagini straordinarie. È chiaro che prima di allora vedevo naturalmente i cartoni animati, i film con Bud Spencer e Terence Hill, con Franco e Ciccio, una coppia di comici alla quale sono stato sempre molto affezionato. Per esempio, anche recentemente, per godermi una serata di relax, ho voluto rivedere Il clan dei due Borsalini. Sai, Franco e Ciccio hanno questa capacità crearti una situazione di assoluto divertimento, un divertimento puro. Ecco, un divertimento puro che poi discende anche da quelle che sono le grandi lezioni del cinema comico. Ma sai, a proposito di questo, quando andai a trovare Bernardo Bertolucci nella sua casa di Trastevere, volli proprio chiedergli: ma maestro, ma lei ha mai visto Ultimo Tango a Zagarolo? E lui, sai che mi rispose, aveva una grande ironia, mi rispose: guarda, non l'ho mai visto per paura che fosse migliore del mio. Ecco, questo, come dire, te la dice tutta, no? E lunga su quanto fosse geniale questo nostro cineasta. Ma tu pensa che Spazio 1999 lo vedevo insieme a degli amici, ma ero talmente terrorizzato che durante la trasmissione io mi nascondevo

come si direbbe. Anche perché, Antonello, tu a differenza mia ci andavi a scuola, io non ci andavo, tant'è appunto che potevo rimanere in casa a vedere telefilm e film. Questo l'ho fatto fino alla prima liceo, quindi sono riuscito ad accumulare un'enciclopedia visiva proprio per il fatto, non dovrei dirlo a te che sei uno straordinario maestro e didatta, proprio non andando a scuola sono riuscito a crearmi le basi della mia conoscenza. Ma guarda, è un rapporto chiaramente che si presta a tante letture diverse. Per esempio, quando tu mi hai detto che avremmo fatto questa puntata su cinema e sport, subito ho pensato a quanto, per esempio, ci sia uno sport che nel nostro paese è molto popolare e che tuttavia ha avuto pochi riflessi sul grande schermo, ovvero il ciclismo. Pensaci un attimo, no? Abbiamo avuto delle fiction, per esempio, su Coppa, su Bartali, però il cinema italiano si è occupato pochissimo di ciclismo, tanto che se noi dovessimo pensare al ciclismo nel cinema, pensiamo subito alla Coppa Cobra, cioè pensiamo praticamente alla parodia di quella che è una corsa ciclistica, come sappiamo, eternata in un film che si chiama Fantozzi contro tutti, o forse andando più indietro nel tempo pensiamo a Totò al Giro d'Italia, quindi ancora una parodia. È curioso che in Italia non si sia fatto un film sul ciclismo. Cosa voglio dire con questo? Che è chiaro che ci sono degli sport che si prestano molto più di altri alla rappresentazione cinematografica. La box, il pugilato, è chiaro che è uno sport da subito cinematografabile, no? Tant'è che forse appartiene a questo microambito del cinema sullo sport, ovvero i film d'argomento pugilistico, quello che è l'assoluto capolavoro, a mio modo di vedere, del cinema sullo sport, che è Toro Scatenato di Martin Scorsese, che valse peraltro a Robert De Niro il premio Oscar come miglior attore protagonista. Io credo che sia la migliore prova in assoluto di De Niro, che poi ci ricordiamo all'epoca, no, dovette ingrassare non so se 40-50 kg per rappresentare poi il pugile una volta terminata la carriera, imboccata anche la strada del declino. Allora viene da pensare perché la box è un soggetto così cinematografico, perché indubbiamente si presta a quello che è il racconto tipico del cinema, ovvero ad un racconto che non può che svilupparsi su delle traiettorie di ascesa e caduta e poi di ritorno. Un po' tutti i film hanno questo andamento, cioè si parte, come dire, in una situazione, si cresce ma poi si cade, però poi alla fine ci si riscatta. Allora, quanti film sul pugilato sono appunto l'occasione per raccontare storie di riscatto? Pensiamo anche a uno dei più belli, a parte naturalmente Toro Scatenato, che è, a mio modo di vedere, Rocky. Rocky è un film che oggi possiamo veramente considerare un po' uno dei capolavori del cinema americano degli anni 70, perché è un film, il primo, mi riferisco a quello del 1976, che è quasi un film neorealistico, ci racconta proprio quella che è la dimensione di questo italo-americano che attraverso lo sport riesce a riscattare una condizione anche sociale di inferiorità. E naturalmente sappiamo bene poi quanto questo film sia legato anche ad una straordinaria colonna sonora, ad una musica ancora oggi evocativa. E questo ci porta ad un altro grande film, sto facendo un po' di associazioni di idee, cercando di ricordarmi anche i grandi film sull'argomento, ci porta ad un altro grande film sullo sport che è Momenti di Gloria. Sì. Quindi l'atletica, la musica, certo, di Vangelis, e quindi noi ci ricordiamo questi tre grandi film sullo sport per la loro colonna sonora, per alcune immagini che diventano degli archetipi di noi spettatori cinematografici. Poi certo ci sono tanti altri film sullo sport. Tu prima citavi film sul calcio. Ecco, per tanto tempo si è detto, per esempio, che il calcio non si può restituire al cinema. Perché? Perché il calcio naturalmente ha una dinamica tale, no, per cui tradizionalmente il cinema, che non è come oggi, no? Il cinema non era un cinema di montaggio, di tante angolazioni, di riprese dall'alto, dal basso. Oggi forse il calcio si può raccontare in qualche modo, fino a qualche decennio fa era più difficile, tuttavia anche sul calcio abbiamo dei film, a mio modo di vedere, straordinari, e qui vengo ad un quarto grande film sullo sport della storia del cinema, che è
Fuga per la vittoria. Ecco, Fuga per la vittoria è uno di quei film in cui il calcio assurge.

0: assume proprio una dimensione che trascende quello che è il dato sportivo agonistico, diventa proprio una rivendicazione di libertà, no? Diventa qualcosa veramente di straordinario. Sì, un film, peraltro, sì, non dobbiamo dimenticarlo, che aveva da un lato la regia di John Huston, quindi di uno dei grandi registi del cinema, e poi aveva al suo interno tutti i grandi calciatori di quel momento. Qualcuno aveva appena smesso, qualcun altro era ancora in attività, però da Pelé ad Ardiles avevi, come dire, una serie di grandi calciatori che interpretavano dei personaggi di calciatori, e questo naturalmente rendeva tutto assolutamente credibile, perché qual è il problema dei film sul calcio? È vedere uno che non fa il calciatore che nel film fa il calciatore, perché è vero che tutti noi in qualche modo nella nostra vita abbiamo tirato un calcio al pallone, quindi sappiamo chi più, chi meno, chi bene, chi male, io male, però insomma sappiamo benissimo che appunto calciare un pallone significa avere anche delle qualità tecniche, saperlo calciare bene, e quindi è sempre un po' imbarazzante vedere certi attori che simulano la professionalità dei calciatori senza naturalmente averla. C'è da questo punto di vista un'eccezione, c'è un attore del cinema italiano che infatti è protagonista di uno dei migliori film italiani sul calcio, che si chiama Ultimo Minuto, di Pupi Avati. Questo attore si chiama Massimo Bonetti ed è un ex calciatore. Pensa che lui nel 1970 faceva parte della rosa della Lazio, partecipò a quello che all'epoca si chiamava il campionato De Martino, che era praticamente un campionato riservato alle riserve delle squadre. Quindi lui era una riserva della grande Lazio, aveva in questa squadra De Martino come compagni di squadra, per esempio, dei calciatori della Lazio che dovevano recuperare dagli infortuni, come Pino Wilson o un altro che all'epoca era ancora molto giovane, quindi era una sorta di primavera, che si chiamava Franco Nanni. Ecco, Bonetti, è chiaro che quando lo vedi anche in Ultimo Minuto col pallone tra i piedi ti convince che è un calciatore. Ecco perché quello è ritenuto uno dei migliori film sul calcio.
1: Scusa, no, ti interrompo su questo, Fabio, perdona perché mi dimentico la domanda. Secondo te, dal tuo punto di vista, è difficile quindi filmare il calcio in azione? Perché poi ti dico il perché. Io, quando ho incontrato, io ho avuto il piacere di intervistare Ardiles, venne a Perugia per incontro, venne per un discorso legato ai mondiali d'Argentina del 78. Ci fu poi anche una vena polemica, lasciò per polemica la sala di notari, ma questa è un'altra storia. E gli chiesi, ma dico, com'è stato fare quel film? Ma lo chiesi fuori onda, Mi disse, guarda, Houston mi fece rifare quella scena, della famosa scena della palla di tacco, su quel rally, ce l'avrai presente, no? Che passa sopra la testa dell'avversario. Me la fece rifare 4-5 volte, mi disse, perché non riusciva, secondo lui, a trovare la ripresa giusta. Quindi mi viene da dire, non è facile poi filmare lo sport, Fabio.
0: No, però una ripresa di quel tipo te la poteva fare solo Ardiles, non certo. È che te la potesse fare un attore, certo. All'epoca certo. Poi non c'erano gli effetti speciali di oggi magari puoi fare qualsiasi cosa, no? Puoi rendere credibile anche un attore che non è un calciatore, perché agisci poi in post-produzione, certo. Con la CGI, no? Con tutte quelle che sono oggi le risorse tecniche. All'epoca ci voleva un campione come Ardiles per poter fare quel movimento, che poi è chiaro, io ricordo bene quell'inquadratura, perché è una delle inquadrature simbolo del film, no? Ricordo che poi è montata insieme ad uno sguardo di Max von Sydow, che è questo ufficiale nazista, che però alla fine si conquista la causa degli alleati, no? Si commuove, alla fine in qualche modo partecipa anche lui di quello che è il trionfo della squadra degli alleati sui nazisti. Ecco, però, se noi ci pensiamo, ci sono altri film italiani che hanno un po', diciamo, rinunciato a raccontare il calcio in azione, ma ci hanno raccontato un punto di vista, o ci hanno raccontato per esempio un contesto, e ce l'hanno raccontato anche in modo, secondo me, molto efficace. Per esempio penso al presidente del Borgo Rosso Football Club, dove Alberto Sordi dà veramente un corpo e un'anima a tante figure anche di presidenti, no? Che abbiamo forse conosciuto in attività giornalistica, sì, quella sportiva, con grande credibilità. Così come, e mi piace ricordare, un caro amico che si chiamava Lando Buzzanca, che interpretò un film che si chiama L'Arbitro, di Luigi Filippo D'Amico. Sì. Ora, questo film, effettivamente, io ho fatto l'arbitro di calcio per la FIGC per un anno e mezzo, E quando vidi questo film la prima volta, lo trovai un film estremamente realistico, cioè un film che veramente raccontava l'arbitro, raccontava il lavoro, il mestiere, l'attività dell'arbitro, tanto che quando incontrai Buzzanca, gli dissi, ma come ti sei preparata a questo ruolo? Lui mi disse di aver a lungo parlato e intervistato un grande arbitro degli anni 60-70, che si chiamava Concetto Lobello, da non confondere con Rosario Lobello, invece un arbitro degli anni 80. Sì. E Concetto Lobello gli raccontò tutto quello che succedeva anche nei tunnel che portavano al campo, gli raccontò anche che una volta disse due guardaline e adesso rimbocchiamoci le mani, cioè nel senso le maniche, no? Come dire, prepariamoci anche eventualmente alla contestazione delle squadre rispetto al nostro operato. Ecco, quel film, L'arbitro, credo che sia un film che veramente, tra l'altro per curiosità, la scena dell'invasione di campo, dove appunto l'arbitro che è interpretato da Buzzanca, viene fatto oggetto dell'assalto dei tifosi, è ambientata, pensa, al Libero Liberati di Terni. Infatti c'è anche uno striscione rosso-verde che si vede benissimo con la scritta Freak Brothers. Ecco, quello per esempio è un film che proprio, come dire, agisce nel contesto stesso del calcio, no? È ambientato in un vero stadio di calcio con dei veri tifosi e racconta quello che è uno dei protagonisti del calcio, ovvero l'arbitro, e lo racconta da un punto di vista assolutamente, a mio modo di vedere, riuscito e credibile.
1: Fabio, tanto ci hai già dato una tua, come posso dire, una tua classifica indirettamente di quelli che sono un po' film, che mi ci ritrovo benissimo. Questo di Buzzanca me lo ricordo, forse passato una volta in quelle in Rai, no? nelle Rai Movie, è stato visto. E quindi, come dire, cinema e sport è un connubio che ha toccato vari generi, no? E adesso mi viene in mente tutto il filone di commedia, hai toccato il Borgo Rosso, che però è un film, diciamo, di una commedia con uno sfondo di verità, che racchiude in sé, no? Un qualcosa di quello che era l'archetipo, il prototipo del presidente del calcio da allora, di quello che in parte è un po' scomparso. Oggi siamo di fronte alle multinazionali o alle fondi di investimento che gestiscono i grandi club. Però ecco, il tifoso, per esempio, a me uno dei film che mi fa sorridere, veramente rido, è Il tifoso, l'arbitro e il calciatore, con un Pippo Franco che si deve, no? Scambiare, io visto che sono simpatizzante della Roma, tra Roma e Lazio, Paolo Roberto Cotichigno c'è entravanti da sfondare, insomma, quel filone ha toccato un po' lo sport,
0: sì, il calcio mezzo destro, mezzo sinistro, toccato, ma sai, no? Quei film, se ci pensi, nacquero un po' subito dopo la vittoria del campionato del mondo di calcio, no? Da parte d'Italia, siamo nell'82, effettivamente il calcio, che è sempre stato popolarissimo, però da quel momento diventa un fenomeno ancora più pervasivo nella vita di tutti, no? Ed è curioso che questi film iniziano ad essere prodotti a partire dal 1983, quindi mettendoli in fila da Paolo Roberto Cotechigno, allenatore del pallone, Gigi Andrea in mezzo destro e mezzo sinistro, e poi per arrivare forse a quello che è il film che chiude questa stagione, ma non è un film comico, è un film drammatico, Ultimo minuto di Pupi Avati, siamo nell'87. Quindi in 5 anni in Italia effettivamente si fanno molti film sul calcio, molti di più di quelli che si erano fatti per esempio in precedenza. Anche se ricordo, da questo punto di vista, un film molto anomalo, che devo dirti la verità è uno dei miei preferiti sullo sport e sul calcio, che si chiama Johan Cruyff, il profeta del gol, che è l'unica regia di Sandro Ciotti. Sandro Ciotti sappiamo che è stato il radiocronista per eccellenza, una sua locuzione credo che sia contemplata anche dalla Treccani, no? Scusa Mary, io ricordo che si diceva negli anni 70-80, sì, sì, no? A qualcuno si diceva scusa Mary, no? Per dire scusa un attimo, ecco, cioè, ed era la frase che diceva Ciotti durante tutto il calcio, minuto per minuto, quando doveva intervenire magari da San Siro per segnalare il gol dell'Inter e prendere la linea al suo collega più noto, che era Enrico Ameri. Ecco, quel film, Johan Cruyff, il profeta del gol, è un film che io vidi anche quello bambino, e devo dirti che all'epoca c'entrava un po' anche un momento storico. Tu hai la mia età, quindi ricorderai benissimo che in quegli anni tutti eravamo innamorati, anche noi bambini, del gioco totale dell'Olanda, è vero. Del gioco dell'Ajax, di cui chiaramente Cruyff era appunto, come dice il titolo del film, era il profeta. E tant'è vero che io ricordo all'epoca anche quando si giocava tra noi o quando si doveva scegliere un numero di maglia, si puntava il 14, perché il 14 era il numero di Johan Cruyff. Quel film è molto interessante perché racconta quello che fino ad allora forse si era visto molto poco, cioè la quotidianità del calciatore, quello che c'è dietro il calciatore. Ricordo queste interviste ai genitori, oppure queste metodologie di allenamento nuovo, no? I giocatori dell'Olanda, dell'Ajax, si allenavano nei boschi. Sì, sì. E quindi la figura di un calciatore che non era più, diciamo, quello tradizionale che si poteva vedere alla domenica sportiva, no? Non era più il calciatore che veniva rappresentato anche in modo molto limitato, poco approfondito. È vero, c'era stato nel 65 un documentario su Sivori che si chiama Idoli contro luce, non so se l'hai mai visto, anche quello è interessante, però lì Sivori rimaneva un po' sullo sfondo. Invece qui è l'idea di Ciotti è proprio raccontare Cruyff, intervistando, raccontando tutto il suo contesto familiare, professionale, poi intervistando tutti anche quelli che erano i protagonisti del calcio dell'epoca. Ricordo ci sono interviste a Gianni Rivera, a Valcareggi, a Giuliano,
1: sì, me lo ricordo,
0: e addirittura anche a Ciccio Cordova, no? Che all'epoca giocava nella Roma. A un certo punto Ciotti gli dice: ma se viene Cruyff, dove lo fate giocare? Cruyff all'epoca era come dire Messi, no? Ronaldo.
1: Sì, sì,
0: e Cordova gli risponde: ma non so, qui siamo talmente oliati che probabilmente non troverebbe spazio, no? E però si mette a ridere come ride, certo, anche Ciotti. Cioè in quel momento Cruyff era veramente, come si dice oggi, no? Il dio, certo, del calcio.
1: Sì, sì, assolutamente. Quello me lo ricordo, ero un bambino, l'ho anche lì intercettato in qualche canale televisivo. Sì, veramente era molto molto particolare. E che dire, Fabio, questo è veramente un excursus, cari radioascoltatori, che ci permette un po' anche di, come dire, un po' di assaggiare. Quindi vi invito a prendere nota mentre Fabio come dire, ci raccontava il professor Melelli di questi, diciamo, momenti di cinema e sport molto particolari. Devo dire che oggi invece, caro professore, abbiamo, al di là del cinema, una sovrasposizione dello sport alle immagini, no? Perché oramai oltre che la registrazione dell'evento sportivo, i recenti mondiali di calcio ce lo insegnano, se vai su qualsiasi piattaforma ti imbatti in questi documentari, anche in questi, come dire, day to day di questi documentari, giorno per giorno. Ho visto tempo fa uno su Mourinho che lo racconta proprio nella sua esperienza, mi pare, in Inghilterra, tutta la giornata tipo dell'allenatore. Questa telecamera che segue, no, il personaggio dalla mattina quasi alla sera. Insomma, è cambiata la grammatica cinematografica verso lo sport, calcio indipendentemente o qualsiasi altro sport. C'è, secondo te, una sovraesposizione? È cambiato qualcosa nel tempo? Che mi racconti?
0: Sì, è cambiato sicuramente qualcosa nel tempo, ma questo è cambiato un po' nel cinema in generale, nella rappresentazione audiovisiva, ovvero si è andati sempre più verso una sorta di iper realismo, no? Noi vediamo anche film molto recenti, non so, come Marty Supreme, appunto, sì, sul tennis tavolo, dove il protagonista può benissimo essere spacciato per un campione di tennis tavolo. Così come abbiamo questo modello un po' anche del reality che viene sovrapposto al documentario, cioè quindi l'idea di raccontare realmente, tra virgolette, qualcuno seguendolo passo passo. Però questo molto spesso, permettimi di dire, che toglie un po' anche di poesia. Cioè il documentario di Ciotti, per esempio, aveva una poesia, perché tutto questo veniva raccontato ma con una forma cinematografica. Che vuol dire? Vuol dire senza cercare, come dire, l'ontologia dello sguardo. Non devo riproporre esattamente, certo, quello che trovo, lo devo filtrare attraverso una sensibilità che è quella dell'autore, ma è anche quella della macchina da presa. All'epoca la macchina da presa utilizzava la pellicola, quindi c'era un'analogia che però nello stesso tempo non rappresentava esattamente quello che veniva inquadrato. Oggi, con un sistema di rappresentazione iperrealista, c'è l'idea che tu devi far vedere appunto la realtà al massimo grado, ma la realtà nel miglior cinema realista è semplicemente, come dire, una messa in scena. Ecco, quello che oggi si perde è la messa in scena, quindi lo sguardo del regista, quindi l'idea di un racconto per immagini, no? Come se tutto deve essere vero, ma nella verità non c'è l'arte. L'arte non può rappresentare semplicemente la verità, la realtà, perché quella è un'altra cosa. Quella che una volta si diceva, no, hai fatto una fotografia. Sì, certo, hai fatto una fotografia, però in realtà cosa c'è oltre? Per esempio, Quando parliamo di questi film sullo sport, mi viene in mente che uno degli ultimi grandi film sullo sport, che ancora appartiene un po' a questo ambito analogico, è un film che si chiama Il maledetto United. No? Non so se ricordi,
1: sì, nel film.
0: Non era il Manchester, no? Come qualcuno potrebbe oggi pensare, sì, ma era il Leeds, ed era la storia di questo allenatore che si chiamava Brian Clough, che poi vinse due coppe dei campioni con una squadra di cui mi sembra che oggi non parli più nessuno, che era il Nottingham Forest, che aveva come portiere il mitico Shilton, nel centravanti era Trevor Francis, che poi aveva anche un'esperienza
1: complimenti
0: italiana.
1: Fabio, perché veramente ti faccio i complimenti.
0: Però ecco, quello era un film che ancora raccontava questo calcio, se vuoi eroico, no? Questo calcio ancora umano, è un film ormai quasi di 20 anni. Poi sono arrivati infatti i film sulla Formula 1, no? Che devono mostrare, tipo Rush o altri anche più recenti, che devono mostrare la tecnologia al massimo grado e quindi un trionfo anche di effetti specialissimi, no? Certo. Però fino a un certo punto il cinema sullo sport invece era un cinema che raccontava storie, credo, e che lo faceva con un'anima. Pensa per esempio, no? Parlavo prima del Pugilato, qual era uno dei film che da bambini, credo tutti noi, perché ci fu una trasmissione in Rai in prima serata, ci coinvolse maggiormente. Fu un film che si chiamava Lassù qualcuno mi ama, no? Cioè la storia di questo pugile italo-americano interpretato da Paul Newman, che aveva questa bellissima ragazza che era l'attrice Anna Maria Pierangeli, e nella storia di questo pugile Rocky Graziano noi bambini vedevamo chiaramente un esempio, no? Cioè qualcuno che dal niente diventava un grande campione, si riscattava ancora una volta, un grandissimo film che tra l'altro ancora oggi è un modello, no? Spesso mi capita di vedere dei film e dico, ah, questo è Lassù qualcuno mi ama, però fatto in modo diverso, magari quello non è un pugile,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: Cioè ci sono dei film che inventano delle forme anche di racconto. Tra questi film c'è un film come Lassù qualcuno mi ama, che non è solo un grande film sul pugilato, perché poi, vedi, in realtà i grandi film sullo sport, se tu ci pensi bene, non sono film sportivi.
1: È vero,
0: non
1: bravi,
0: so se mi
1: sono d'accordo.
0: Non sono film sullo sport, cioè sono film che utilizzano
1: lo sport,
0: magari lo sport, però per raccontare delle storie. L'idolo delle folle, che è la storia di Lou Gehrig, da cui il tristemente famoso Morbo, che è un film con Gary Cooper, sul baseball. Ecco, pensiamo per esempio a quanti film sul baseball, che è uno sport che noi conosciamo tramite Peanuts. Io un po' lo conosco perché l'ho praticato male, poi ho ricevuto una pallina una volta in testa e un'altra volta una parte del corpo che non posso dire in radio, insomma posso però alludervi semplicemente perché il dolore fu tale che ancora oggi ne conservo perfetta memoria, quindi abbandonai appesi, come si dice, la mazza al chiodo e non l'ho più presa. Però effettivamente quel film, L'idolo delle folle, cos'era? Era un film che raccontava anche quell'America che in qualche modo doveva anche cercare di metabolizzare una guerra, la seconda guerra mondiale. Raccontava la storia di qualcuno che voleva anche essere libero rispetto a tante spinte anche ideologiche di quel momento che potevano invece minarne l'indipendenza come essere umano. Ecco, cioè quel film, L'idolo delle folle, è sì la storia di un giocatore di baseball, ma è la storia soprattutto di qualcuno che in quel momento rivendica la libertà, in un momento particolare, no?
1: Certo.
0: Cioè un momento che è quello di quei primi anni 40, cioè della guerra. Poi il film naturalmente ha uno sviluppo, racconta questa storia di questo personaggio, che è veramente un personaggio straordinario, oltretutto affidato alla maschera di Gary Cooper. È un film sullo sport, certo, perché vediamo il baseball, ma nello stesso tempo

0: Antenna Web presents Prog Adventures, a weekly journey into the realm of progressive music with your host, Sandro Fumini.
1: Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Antenna Web da Sandro Fumini e Prog Adventures, la rubrica settimanale dedicata al rock progressivo da tutto il mondo e di tutte le epoche. Questo episodio è dedicato ai titoli di apertura di film o serie televisive di genere thriller, giallo, poliziesco ed altro, rivisitati in chiave progressive e pubblicati in una collana denominata Colossus Project, gentilmente messa a mia disposizione da un amico appassionato del genere e di cui ascolteremo in futuro altre produzioni sempre con tematiche diverse e molto interessanti. Iniziamo con la polizia alle mani legate, risalente al 1975 e le cui musiche francamente superarono di gran lunga la qualità della pellicola, il cui genere era definito, anche un po' ironicamente, poliziottesco. Questa tipologia di film conobbe tuttavia molto successo all'epoca e alcuni sono anche stati recentemente rivalutati dalla critica.

Passiamo ora al brano di apertura del film Morte sospetta di una minorenne, film del 1975 diretto da Sergio Di Martino, il cui autore della versione originale è Luciano Michelini. Buon ascolto.

Il pezzo che segue fa parte della colonna sonora del celeberrimo Profondo Rosso, in una delle fasi cruciali del film. Vado a farlo partire senza indugio, in quanto non credo che abbia bisogno di presentazioni.

da uno splendido sceneggiato televisivo di fantascienza intitolato Gamma, per la cronaca rintracciabile sul sito Teche Rai. Vi consiglio caldamente, se non l'aveste fatto, di andarvelo a vedere. Ascoltiamo la bellissima traccia principale eseguita in originale dall'indimenticabile maestro Enrico Simonetti e a lui tributata dai bravissimi musicisti del Colossus Project. Buon ascolto.

indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto è uno dei più iconici gialli realizzati negli anni 70, con uno straordinario Gian Maria Volontè nel ruolo del protagonista, con la regia di Elio Petri. Il film conquistò il premio Davide di Donatello per il miglior film. Ascoltiamo la bellissima traccia introduttiva, la cui versione originale è del grande maestro Ennio Morricone. Buon ascolto.

tributo molto particolare alla traccia principale di Lo chiamavano Trinità, il famosissimo film pietra miliare del filone western all'italiana. La traccia originale è di Franco Michalizzi, cantata da Annibale Giannarelli, magistralmente eseguita in questo caso dai musicisti del Colossus Project.

Fabio Frizzi, fratello del compianto Fabrizio, ha firmato la colonna sonora del film Apoteosi del Mistero, del quale ascoltiamo il tributo Progressive al tema principale.

il gruppo dei Beast Seasons, facente parte del Colossus Project, e segue il tributo al tema principale del film coreano Chaser, uscito nel 2008.

il pianista e organista Marco Lomuscio ha realizzato questo tributo alla colonna sonora del film La vittima designata del 1971, interpretato da Thomas Millian. Il brano originale è di Luis Bacalov, eseguito dai New Trolls.

terminiamo questo episodio di Prog Adventures con il tema principale del film Tentacoli del 1977, pellicola del filone animal horror il cui capostipite fu Lo squalo di Steven Spielberg. Un cast di tutto rispetto con Henry Fonda, John Huston e Shelley Winters tra i protagonisti. Sandro Fumini e Prog Adventures vi danno appuntamento al prossimo episodio, sperando che vi sia piaciuto e augurandovi buon proseguimento di serata. Ciao a tutti!

Ciao, sono Aria Lu. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Non per tutti, dedicato a chi cerca ancora qualcosa di vero. Buon ascolto!

Ciao a tutti, sono Roy Dillon. Vi mando un grande saluto e vi ricordo che il mio nuovo singolo, Guardarsi, è in rotazione su Radio Antenna Web. Spero che la canzone vi piaccia. Buon ascolto.

tanto, non dico sempre, cerca di parlare a sproposito. Si inadeguata, fa qualche battuta che non faccia ridere. Escitene con una serie di cazzate, fa qualcosa per risultar, non dico brutta ma nemmeno bellissima. Come al solito

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

0: Is that all there is?
1: No, it's never over with Ghetto Man After Dark.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web. Sono Oliver J081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

Ciao, sono Pietro Gabriele. Se siete pronti a fare un tuffo nei ricordi dell'estate, questo brano è per voi. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Vi lascio con Ci pensiamo a settembre.

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Eccoci qua, nuova settimana insieme, American Top 40. Oh yes. Allora, insieme con Roberto Davi mi presento. Magari qualcuno di voi ci ascolta per la prima volta. È questo format radiofonico settimanale che ci fa rivivere le classifiche di vendita storiche negli Stati Uniti d'America. Dico storiche perché non andiamo mai oltre il 1999, anzi ci arriviamo con difficoltà. E giusto per non cambiare, questa settimana facciamo riferimento alla classifica di vendita dei singoli in America, riferita al 22 ottobre del 1983. Quindi troveremo dei nomi che, ahi noi, adesso non esistono

più a livello di gruppi e anche purtroppo qualche cantante che ci ha lasciato, però tutto questo ci fa rivivere le atmosfere di quando eravamo giovani, almeno parlo per me, poi insomma qualcuno all'ascolto lo sarà sicuramente come me. 5 le new entry quella settimana in classifica, e elencheremo dopo anche i motivi che abbandonavano le prime 40 posizioni. Cominciamo subito con la prima delle nuove entrate, Stacey Lottisow e la sua Miracles.

Miracle, secolo qua il singolo di Stacey Lottisow, la numero 40, la prima delle 5 nuove entrate di quella settimana. Stacey Lottisow che cominciò a cantare all'età di 13 anni e smise a 24. Questa era Miracles, alla 39 Mr. Jackson Browne.

Tender is the Night. Tenera è la notte, questo singolo di Jackson Browne. Non uno dei più conosciuti qui da noi in Italia, di lui ci ricordiamo benissimo Stay, ad esempio. Era la seconda delle 5 nuove entrate, abbiamo detto che le avremmo annunciate, le canzoni che abbandonavano le prime 40 posizioni quella settimana, e allora eccole qua, Don't Cry degli Asia Maniac di Michael Cimbello. Il 1983 era stato l'anno dei Flashdance. Uscivano di classifica anche i Police con Every Breath You Take, What I'm Gonna Do di Rod Stewart e It Must Be Love dei Madness, che i più ska di voi all'ascolto si ricorderanno benissimo. Insomma, erano stati anni incendiari anche per la band inglese di ska music. Proseguiamo il nostro cammino, lo facciamo trovando una band tipicamente statunitense. Parlando di classifiche, qui da noi un po' meno grande il loro successo, i Journey con la loro Send Her My Love.

Mandale il mio amore. Vabbè, domanda, non poteva andarci lui stesso? È un timido. Anzi, sono timidi, erano timidi. I Journey alla numero 38, terza nuova entrata della settimana, alla 37 John Jett and the Black Hearts, quelli di I Love Rock and Roll, tanto per intenderci, con il singolo Everyday People. Everyday but I write the book alla numero 36, Elvis Costello and the Attractions, 35 per Tacco con Putting on the Ritz in discesa, e alla numero 34 un altro personaggio tipicamente stelle strisce, lui molto country devo dire, ma ne troveremo ancora in questa classifica. Arrivava nella top 40 John Cougar Mellencamp, questo suo singolo Crumbling Down.

un altro nuovo ingresso dopo aver ascoltato John Cougar alla sua Crumbling Down e citando la numero 33 di Agnetha Fältskog, ex ABBA, con Can't Shake Loose alla 33, è stato questo Pretty Young Thing, meglio detto P.I.T. o Y.T., singolo dell'intramontabile Michael Jackson alla numero 32. Alla 31 c'erano i Def Leppard con Fooling, alla 30 i Moody Blues Sitting at the Wheel, quindi insomma una bella serie di gruppi, invece un duo, quello composto da Dave Stewart e Annie Lennox, occupava la posizione numero 29. In ascesa in American Top 40 quella settimana, Love is a Stranger.

Love is a Stranger. L'amore è uno straniero. Non lo conosco. Cantavano così gli Eurythmics, l'anno era quello di Sweet Dreams Are Made of This, e questo singolo faceva parte dello stesso album, evidentemente. In ascesa di tre posizioni quel 22 ottobre 1983, questa è la data a cui fa riferimento l'American Top 40 di questa settimana. Numero 28, un gradino più su, Dr. Jekyll and, anzi, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, è un gioco di parole, dei Men at Work. Alla 27, How Am I Supposed to Live Without You di Laura Branigan, canzone che qualche anno dopo verrà ripresa anche da Michael Bolton, portandola ai vertici della Billboard Top 40. Arriviamo alla numero 26, questa è Pat Benatar, Love is a Battlefield.

Love is a Battlefield. We Are Young, cantava Pat Benatar. All'epoca mi trovavo d'accordo con lei. Vabbè, avevo 19 anni, quindi. Ero anche anaia, tra le altre cose. Numero 25, Bryan Adams con This Time, perdeva 10 posizioni Far From Over, la fatica discografica del fratello del ben più celebre Sylvester. Vale a dire Frank Stallone, alla numero 23, un duo che avrebbe conosciuto di lì a poco un enorme successo mondiale, scrivendo anche la colonna sonora di Ritorno al Futuro. Stiamo parlando di You Lewis and the News. Chiudiamo la prima parte di American Top 40 con Hearts and Soul.

Un amore moderno ad aprire la seconda parte di American Top 40. Io sono Roberto Davi, grazie per essere qui. Ci eravamo lasciati con Heart and Soul di Hugh Dewis and the News, alla numero 23, alla 22 in discesa Promises Promises di Naked Eyes, Come on Feel the Noise, un po' di sano rock and roll. Alla numero 21 con i Quiet Riot, 20 Big Log, Robert Plant, 19 666 di Paul McCartney, Michael Jackson. Ascoltato David Bowie alla 18, alla 17 in ascesa Pivo Bryson e Roberto Fleck con la loro Tonight I Celebrate My Love. Alla numero 16 ancora un po' di rock con Stevie Nicks e la sua If Anyone Falls. E alla fine di questa lunghissima cavalcata, fatta per ragioni di tempo, arriviamo alla numero 15, dove saliva di 9 posizioni anche Billy Joel. Questa è la sua canzone, già in sottofondo, Up

Posso fermarlo? Non ho mai capito il successo di questa canzone, che è un altro modo di dire che non mi è mai piaciuta, però va bene, non sono affari miei. Gli americani la acquistavano e quindi l'abbiamo ascoltata oggi alla numero 15, perché era in ascesa di addirittura 9 posizioni rispetto alla settimana precedente. Billy Joel, che troviamo anche alla numero 13 in questa classifica, sempre quella settimana con Tell Her About It, alla numero 14 in discesa, inframmezzando le canzoni di Billy, gli Stray Cats con She's Sexy More 17. Ci fermiamo alla numero 12, ah questa sì, la amo, Suddenly Last Summer, The Models.

The Models, Suddenly Last Summer, ascendeva in classifica di 5 posizioni quella settimana, dalla numero 17 alla 12 alla 11, Man Without Hats con The Safety Dance. Entriamo così nella top 10, alla 10 c'era Sheena Easton con la sua Telephone Long Distance Love Affair. Alla numero 9 faceva capolino anche la New Wave con una band molto molto famosa nel periodo, i Talking Heads di Burning Down the House.

Eccolo qua, un Roger Nelson in Art Prince da Minneapolis, in versione allegra. Non capitava spesso, però capitava in quel 1983. Delirious, in ascesa di 5 posizioni dalla numero 13 alla numero 8. Adesso facciamo un balzo veloce fino al podio, passando però dalla numero 7 occupata dai Police, King of Pain, che era la numero 3 la settimana precedente. One Thing Leads to Another dei Fix alla numero 6, All Night Long, All Night di Lionel Richie, il primo singolo da solista dopo l'abbandono dei Commodores. Alla numero 4 c'erano gli Spandau Ballet con la loro True. E alla numero 3, eccolo qua, il proto country, almeno questi erano due protagonisti della musica country statunitense di quegli anni, protagonisti assoluti, qui in coppia Kenny Rogers con il featuring di Dolly Parton, alla numero 3 appunto con Islands in the Stream.

Islands in the Stream. Beh, questo è stato un successo clamoroso negli Stati Uniti, ma anche da noi. Qualche radio allora coraggiosa lo suonò. Erano Kenny Rogers e Dolly Parton, come detto, due icone della musica country statunitense, così come icone erano anche gli Air Supply, che in quel periodo imperversavano in tutte le classifiche di vendita, estrapolando singoli dai vari album che produssero, evidentemente alla numero 2 con Making Love Out of Nothing at All.

0: canzone dal titolo chilometrico, vabbè oggi è così, e chilometrica è anche la durata. Making Love Out of Nothing at All erano gli Air Supply, Yes at All, ed ora il coro. Vabbè, oggi dormono tutti, non so che diavolo sia successo, ma va bene, dai, stiamo portando a casa faticosamente ma inesorabilmente. Siamo arrivati al termine anche dell'incontro settimanale con American Top 40, la classifica dei singoli più venduti oltre oceano, che spazia dai primi anni 70 alla fine degli anni 90. E poi magari fra un lustro metteremo piede anche negli anni 2000, perché insomma comincia ad essere passato quasi un quarto di secolo dall'inizio di questo nuovo millennio. E sarebbe il caso? Sì, dopo i 25 anni diventa vintage, questa è la spiegazione. Allora, anche oggi abbiamo vissuto e rivissuto canzoni e ricordi molto molto interessanti, belle canzoni, 5 nuove entrate della settimana, e ovviamente non ci rimane altro da fare che ascoltare quella che era la numero 1, 31 anni fa, 41, vabbè insomma, chiudiamo? La numero 1 allora, il 22 ottobre del 1983, mannaggia, era cantata da Bonnie Tyler, personaggio che non ha mai più ripetuto quel successo, Total Eclipse of the Heart, la più venduta negli Stati Uniti. È tutto, alla prossima settimana, se ci arrivo, bye bye.
1: Un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
2: Per Senza Parole quest'oggi ascolteremo la discografia di Zucchero Fornaciari. Buon ascolto.

siamo. A volte la migliore musica è il ti siamo. A volte la migliore musica è il ti siamo.

Edizione straordinaria! Extra straordinaria! Il mondo è ammalato! Oh, sveglia! Il mondo è ammalato! Ma per colpa di chi? Di chi? Che chi?

0: titoli. Alaska, interviene Bush, la catastrofe ecologica è fino ad ora incontrollabile. In zona, gli esperti nominati dal presidente degli Stati Uniti.
1: Where the guns continue to fire as the most innocent victims of this cruel war struggle with their fears and their terrible injuries.
2: Gli albanesi spegnerebbero i loro mondi di nascosto per timore di rappresaglie. Gli ultimi focolai della protesta si sono spenti la scorsa notte in alcuni piccoli centri, ma tutti si chiedono dove e quando scoppieranno nuovi incidenti.
1: That's how it is for this Wednesday night. I'm John Wilco. I'll see you tomorrow.